0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato quattro...
1: Jacques Offenbach di Rein Nixen, Le fate del Reno, ouverture dall'operetta, poi inserita dall'autore nella propria opera Le Conte of Man e rielaborata nel duetto Belle Nuit au Nuit d'Amour, Barcarolle. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Georges Prêtre, registrazione dal vivo a Vienna nel corso del concerto di Capodanno 2010.

0: Di Jacques Offenbach avete ascoltato di Rhein Nixen, Le fate del Reno, ouverture dall'operetta, poi inserita dall'autore nella propria opera Le Conte of Man. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Georges Prêtre. Registrazione dal vivo a Vienna nel corso del concerto di Capodanno 2010.
1: Robert Schumann, Lieder und Gesänge, per voce e pianoforte, opera 27. Sagan, o lieber Vogel mein, dem roten Röslein gleicht mein Lieb. Was soll ich sagen? Jasminen Strauch, nur ein lächelnder Blick. Nathalie Stutzmann, Contralto. Katrin Collard, pianoforte.

di Robert Schumann. Avete ascoltato Lieder und Gesänge per voce e pianoforte, opera 27. Nathalie Stutzmann, contralto. Katrin Collard, pianoforte.

Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in mi bemolle maggiore per violino e pianoforte, K302. Allegro, rondò, andante grazioso. Plamena Nikitasova, violino, e Aline Silbereich, fortepiano.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore per violino e pianoforte K302, Plamena Nikitasova violino, Aline Zülbereich fortepiano. Franz Schubert, Klavierstück D946 numero 1, allegro assai, Alexander Lonkwitsch pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Klavierstück di 946, numero 1. Alexander Lonquich, pianoforte.
1: Jan Dismas Zelenka. Ouverture in fa maggiore a 7 concertanti per due oboi, fagotto, archi e continuo. Ouverture grave, allegro, grave, aria, minuetto prima e secondo, aria siciliana, follia. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Jan Dismas Zelenka abbiamo ascoltato l'ouverture in fa maggiore a sette concertanti per due oboi, fagotto, archi e continuo. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.
1: César Franck, sinfonia in re minore. Lento, allegro non troppo. Allegretto, allegro non troppo. Cincinnati Symphony Orchestra, diretta da Jesús López Cobos.

di César Franck. Avete ascoltato? Sinfonia in re minore. Cincinnati Symphony Orchestra, diretta da Jesús López Cobos.

Rai Radio 3 Classica. Emmanuel Chabrier. Amber, 18 gennaio 1841, Parigi, 13 settembre 1894. Suite pastorale per orchestra. Orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 7, 4 e 10. Dai DPS Pittoresque per pianoforte. Idylle. Andantino poco commoto. Danse villageoise. Allegro risoluto. Sous-bois. Andantino. Scherzo valse. Allegro vivo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.

di Emmanuel Chabrier avete ascoltato Suite Pastoral per Orchestra, orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 7, 4 e 10 dai DPS Pittoresque per pianoforte. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da John Eliot Gardiner. Sofia Gubaidulina. Concerto per flauto, archi e percussioni. Emmanuel Paud, flauti e ottavino. Simon Carrington, Neil Percy, Dave Jackson e Jeremy Kearns, percussioni. London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

Di Sofia Gubaidulina avete ascoltato Concerto per flauto, archi e percussioni. Emmanuel Paud, flauti e ottavino. Simon Carrington, Neil Percy, Dave Jackson e Jeremy Corns, percussioni. London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin. Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Allegro moderato, scherzo, allegro con brio, largo, finale, allegro. Jean-Guyen Queyras, violoncello. Alexander Melnikov, pianoforte.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato la sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Jean-Guyen Queyras, violoncello. Alexander Melnikov, pianoforte.
1: Hector Berlioz, Sinfonia fantastica, episodi della vita di un artista, opera 14. Rêverie Passion, largo, allegro agitato e appassionato assai. Un bal, vals allegro non troppo. Scène aux Champs, adagio. Marche au supplice, allegretto non troppo. Songe de nuit du sabbat, dies irae, ronde du sabbat, larghetto, allegro, allegro assai, allegro, un peu retenu, animé un peu. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.

0: allora, cic citat, ne tlecania plus por ischia dusca d'ora cage implante, nianca por ischia dusca fes la roda del sella. La società se vaiga spodant rata rince sotto pression de temp, ciò di che un gran evento sportif lo corraporta, o di che il 2031 vengono tini i campionati mondiali il de Bojan da miore questa situazione critica in sce la società. Al sin giunta che le esigenze di schiaduz in cont de confort, temps de spetta curce, temps de jade a svelc aumenta tres fora. Con l'implanta cabines da sades post, podes la capacità de trasport ni aumentada a 3.600 persone allora, a una maniera da smendri tams de spetta trattani tams de pizza pro la stazione a Val. Il rinnovamento del ristorante per la stazione a Mont Champinaid l'attraverso permette una modernizzazione dell'offerta gastronomica del rayon con una funzione positiva su un'altra l'immagine del rayon da Gicunischi, scrive la società. Alla dode su plans, deslignifazione fabbricata de gran qualità con una odlada incomparabile a 360 degrados in les Dolomites de Gardana. E la stazione a Mont e il ristorante desdevente alla parola un di punch d'attrazione più chiris del carosel Dolomiti Superski. La provincia de Balzan è mai imperta una con il plan della società Ciampinoi. Il Comitè per la Sconanza d'Ambiente ha belle de giugno de giugno un rat positif in giunta in dere condizions. D'antre le condizions più importanti è il cara che la capacità de trasport dell'implant nu è da limite a 3.200 persone all'ora. Sura promas la società mette a disposizione 250.000 euro per misure de compensazione. In cel guern provinciale ha una con la rat positif del Comitè per la Sconanza dell'Ambiente, declarea una salguern provinciale de sua ultima sentada d'invaindres.
1: E mud un argomento fa n'escursions por Monte Sanadec al nedegun taxi, por vete hotel, o ince da mané do aiut do la sista Saradec al nece mo la stazion a Mont d'implanta Portamonte e Seceda, che belle schlut. Spoincel chang massa stank por ginanto casi de jant che lascia la tanda, de cal in temporal por cerchiri protezion in valgo d'ater, e da manesh pal cente dodas curve in do sul post la tanda, ciò che sozio di chis disse la val de San Nicolò te fascia. Chise ma imperda de casi de escursionisce che contattai al soccorso alpin por da manedo aiut de situazions nia de emergenza. I tecnici del soccorso alpino e speleologico del Trentin fece l'appello alla responsabilità, ricordando contate il numero di emergenza ma te casi di un pericolo reale o di una difficoltà effettiva da ne podai nia più rove a vale in sicurezza. I consigli per chi va su pur monte analizzi avvisa il percorso, controlla il meteo, se vistia la dole le condizioni meteo e valuta le condizioni fisiche. I soccorridus sottolineano l'importanza da manedo aiuto nel caso di una situazione di difficoltà reale. Ciò che spiega in Diego Clara del soccorso alpino della Valbadia. I soccorridus va ciò che volontari per il soccorso alpino, mongiade che l'intervento si obblia da già da idee, in ciò Clara. E io giù un plat ad oca letto me a dom la piazza centrale del Palazzo del Tribunale a Balzan e su un do a chiri alternativa sprofizi news. Stefan Pescolderun.
2: Alla do dell'assessor provinciale Christian Bianchi e il ruvete ci nacciamo vinto offertes da pert privac per locale frabicac de chi campudes maggiori uffizi. Le offertes ne era valutate in che dall'assessorat ad una la direzione del tribunale e ti disco vangerange poi ince fa su rapporto vale per da chiari una soluzione de prescia. Il tante nedba des l'inistlari tanginante e ciun che sarà il frabicac che sarà buon pur cash fin. L'assessore Christian Bianchi alza fora che le offerte, sorva a zite, mostra se che in pronitura da Balzanger conosce la situazione d'emergenza e o dai depara, da c'è una soluzione del tempo curto.
1: Per fare controlli tecnici, dei mesi motorizzati direttamente su un'urde strada e l'ufficio motorizzazione della provincia do Arginie Ite, un centro mobile, per sostenere l'attività delle forze dell'ordine.
2: Di controlli tecnici di auto e motors, vanno ispezionate le condizioni che circolano su strada. Al va in controllare l'entrata di Montli, i spidli, i silenziadus da spiarazione e i ruos dal fium, che ci consente tre casi da bine mesi motorizzati, muda tecnica manter e cantare in purcalnia ite i limiti di vera consadus o non rispettare nia d'altre norme di legge. Il centro mobile ne presenta chi dice all'assessore per la mobilità Daniel Alfreider. Ciò che l'alze fora ne era a disposizione delle forze dell'ordine ad una personale qualificata per sostenere la polizia, i carabinieri e la polizia del comune di controlli tecnici per garantire una più sicurezza su strada. Il direttore dell'ufficio di motorizzazione, Marcus Collaut e Roberto Terzariol, agente tecnico della polizia stradale,

0: Dala, ti a spieghi all'assessore provinciale Alfreder e al direttore del Departamento Vallazza di ci strumenti dell'auto e ciò che gli interventi del controllo possono sfiere. L'obiettivo è quello di fare fuori, in maniera seguita, i defici tecnici e da trattare sistematicamente dal traffico i mesi contenuti le norme in cui comunicata la provincia. L'attività di controllo tecnico va in maniera fatta in collaborazione con una unità competente delle forze dell'ordine.
1: E molto un argomento in cui in casi stessi fece sentite dei plutus da molti problemi della mancanza, diga, te valione la situazione belle sein de luge schal di stletta al diung Simon Morodar.
2: Troppo utis ad in sta fuori no problems dega, il clima se muda, d'inviare naiv de manco in cila porta troppo fontanas manco ega, audio un Christian Pescol, la utia Toni Demes.
3: Stan van il schal di manco ega, c'zanza, ca già dan fe plus cautra, già che l'an vat schal di puoc tut l'inviaren, In China sind ja sind das auch alle Neuftler Schwanz die Krebs die irgendwie weisen mehr von sagen wann manko die Metz legt und ihr ja auch triani da kannst das sagen die sagen
2: laut ist muss er kriegen auch eine Solution kann ich komporta sammeln zu der Masra Speises
3: nicht zu lang legt nie das auch hit ja ich lau nie will vor ega dort links da I dann die Jahre ich komme ich lau nie plus nie dran legt ich kann also so kriegen eine Solution I son pogiccia alla pumpeca dal Fasanr pont, che lieu la con per sus un saslon, che lo il pit pichadoi. I longs mutu via zec da piesu lega in a pumpa, in si la pumpa un scat hitia. Ma coc ditem, il van me plu mesa la quantità che la cuniva ja o tri anni.
2: Vel patron ancia bel msus la scemene su ega con il giolor, na soluzion che ne butta nia praduta la utjes.
3: No, kal va sambang nia kal fosta fat dan dia jan in klauta ma kal kas paia propinia am porta su massa purcha ega lo su il jolr me bong de julé 800 kilo i per kal van su na gota su un sa spondi de kal kna drova tendi
2: un che alexander piazza patron da utia de dan tersas a dit la soluzione i critica la tachus de neuf de kal skentulo iani passei lega i duz belde gedes i kas belde lujo Se la Gerania in Cila sta in piazza, ma sarà in Ianica Vang, belzare la Utia alla fine d'agosto. Dall'altra parte compaia un fort più turistico, il de Bujan d'Ega Crash, anche se in Cila da Sparania Ega o la Clava. Christian Pescol.
3: Il Vang su un grumong gianti che va messo in Cagadoi, che tira duc lega, e lo va al grumong di litri, poi la sera da fuoca droga, la vejù, ma la maggior parte è proprio che va su un Cagadoi.
2: Una non soluzione fosse quella di due in quim pralautia con un ruolo da lega.
3: Lì na zona non è tan saurida da fente l'or, non sono bel cash psa da valgun anni, però l'an cost ben bo auti, cash io na hitia ca me tra i mangi mezz da virti in stani a bona da sustenente il cost. I ong anci bel rujna cul l'ambolt de selva e con la sessor provinciel de competenza, io ia dikis tol su de cash problemi ki cialra de nas giudè.
2: Ha detto Christian Pescol, la Utia Toni Demez. La problematica è lega davanti a formaggio, per la Utia e la Vainante Scila in certi luoghi. La va bene sempre con le soluzioni.
1: E c'è una nostra programmazione da inizio?
4: La prospettiva di tre che ho scritto la storia è una prospettiva maschile. Si diceva, e piaceria la storia da quel punto di vista, non mille storie sono vere, sono battaglie, sono di gran e sono di gran personalità, la storia delle ere non è niente contata e niente desmonciata. E allora, la ur complicata c'è un valido anche in archivio, in ciò che tre ere sono modelli in nome per tanto sua vita, ciò che si è maritato, ciò che si è fatto la storia. Perché non mi sono parito a ciaria a tramonto, mi sono parito a odei, e mi sono imparato a odei le cose che alla prima vigliata più piccole, più non importanti, ma ci sono una visa secondo der trepte la nostra storia.
5: In ciò Stefania Picciai del Sora Perra, che da buon 17 anni in ca direttoria dal Museum delle Seres dal Frauenmuseum Hittisau. Hittisau è un paese dal Bregenzerwald dal Vorarlberg, tlo è l'anno 1900 le su Museum delle Seres dell'Austria. Le museum aurissorantò l'enciaria dai deus ai punti di delle Seres, da mettere l'um chi è spec che è porciange d'agnus metusen aperti, qua in cielo erano quelle bojun da se conquiste sua l'erchi e sua visibilità. All'è un concerto femminista, des quince un concerto generale di giustizia e avaglianza.
4: Questo museum trattunse la storia delle Seres e la cultura delle Seres. la cultura di genere messo di ciò che sono baie le serre messo in baie da ei e da altri generi alle ne ha madui e a ranevagna mada baie le serre senza impostela le discorsi ten idea più da verta perché il ci chi fa giunto bello da 3 anni e sa anche la storia delle serre è una storia dal sedes monce dal fa le cose piccheres da nia con te storie.
5: En sciu Stefania Pichaider Sorapera dal Plan de Mareo, direttoria dal Museum de Seres a Hittisau. Al Frauenmuseum Hittisau, a sues fundamentes politiche, sociale e culturale, je dediché nostra al speciale in Schnett les 2050.
1: E giuinant con le manifestazioni, l'Union Cultura da Mund mette in dogil bald las strias in sabeda ai 25 mese, era tanginant.
6: La manifestazione mat beleman domis de con un programma per pici e grani, pitevagno l'un laboratore creativ por descori i sons del bosch e d'altras attività por mandri. Sura pro, il la professoria Ulrike Kindl che partage so savai inciar les strias del Sud Tirol e della Val Badia. La cornice musicale della manifestazione se cruzia i gota da la Val, spo i Chasing Rabbits da Alplang, manceno ponia Max Kastlunger e si samba. La pro sarà l'incajan in Cezenzo e Chapo e Omkara Sound System DAP, un implant audio fatta man por reproduce una selezione musicale DAP che stlujara giù la sarà. L'invit dell'organizzazione calda se to impara Chapi e Granares por topert al bal canche soradl vado giù e cancal se deshada strias e striungs a balè in Charl Fuc.
1: E i lasciung ciamal savaina a sopoltura.
6: Ciò che un reporte il morto di un incidente da Nida Pizla e la Gio Martina Valentin de 78 anni del Luc Dadang ai Sades de Messe. In Schnitt vengono dit la corona delle zotte da Sarate de Ligia e la casa della defunta. La sepoltura è in domani giubia, d'anker passe la una, paia la processionia da casa contro la Ligia de Sanglinert o la calventini la massa de sepoltura dalle dues domis de.
1: E ti dunciamo una data al meteo. Domis te dalle nanzoradle alle manvalgones nioras in domanvel tam te nostra provincia trescimo influenzede na pressione alta. Alla soradle te dote la provincia a boc passel manvalgones nioras a schleier. Il notiziar la dinseruia chi lo di lang di osta attenzione da Roman Clara al microfono e da Sven Miracolo alla tecnica. La programmazione radio va zaninant con la linea live tema in cui la transizione energetica e gli investimenti news del consorzio elettrico di Pozza, guest di studio e Dino De Tomas, direttore del consorzio elettrico, la conduzione e de Cinzia Pistoia. A tutte scante si adduce canci c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura.
1: Subito do il notiziar ladino, un bel saluto a tutte e a tutti da parte di Cinzia Pistoia che resona al microfono di Maximilian Ebner, vinde do il viere cala tecnica. Per poter far fronte alla desferenta situazione che ne mette tanti mutamenti climatici e per starite tra la norma che toccia al settore dell'energia, il Consorzio Elettrico di Pozza, insieme al Consorzio Destinico, va in verso la transizione energetica con neves investimenti. De che si tratta il te specific? Per sair a pontinze che di più ha un incollamento con noi Dino De Tomas, direttore del Consorzio Elettrico di Pozza. Buon domes di Dino e di Telpai di Arazzetta Nos Invit.
2: Buon domes di a tutti voi e Valpai.
1: Dino, dunque, quel pastot tout la decisione di se averse la neva prospettive per differenziare la fontenes di produzione di energia?
2: Ma noi abbiamo veduto che bella pontinze sempre più problemi di produzione di mo colaga e dunque la pisada è stata fatta a sa che era un'idea che ha in risonanza ma il consorzio elettrico da Stenico e dalla Pontin si è un risonante pezzo e la padone decide se mettere insieme e hanno fatto questa nuova società che si chiama Adels Green Power. Questa chiola è stata mettuta a una per due motivi, un che è il di poter differenziare la produzione e avere una produzione fuori da che le impostola che noi da sono fuori la corrente di UCDIS. Questione è ben buon perché è il tempo di dare aere energia netta che viene portata a casa bisogno dal resto della taglia. Per il resto, naturalmente, bisogna tenere conto che pian piano incentivi e dunque che sarà bisogno che venga ritorno da altre fonti, bisognerà pian piano a menciare, dunque sarà bisogno di una liquidità che la parvenga da queste fonti rinnovabili. E queste chiò naturalmente le ha il doppio effetto che le fede è un'energia netta e di avere lingua di liquidità per un domani.
1: La transizione energetica è una delle grandi sfide di chi stempes, no? Con un ruolo elpa un consorzio elettrico territoriale per compagnieri sentadins e la firma del territorio in verso questo mutamento.
2: Diciamo che la prima parte, forse la più importante, è di insegnare al cittadino a consumare la corrente, perché non è più una roba così scontata, perché la era nauta, aga nera teis, i consumi si era più piccoli, e dunque se ne ha sa perdut e parduci. Anche con di le desvalis, a un vedù i mutamenti climatici che fa grandi dravaride per dire, però non pie più dal vers pian piano che faceva nauta, la neis è sempre più pece, dunque dal sud alla produzione che nauta si aveva bella grassa, bella grana, vive anche la lingua più sinistra da se gestire, da se tenere, e dunque diciamo che la parte importante è proprio quella di cercare di indirizzare in maniera che il consumo si venga facendo col chaff e che non venga di mo' attaccato correnti e cai di là per farsir dei giusti.
1: Se resona in c'è troppo puntini della risorsa sdega che te ne dit, no? Con azione pa mettuite specifiche te vale in conto di questo?
2: Che dice il problema ma ora sì, è che ormai le grandi gravaride che dura va ancora e dopo le affelì e che sono dei da a fare una gran produzione sull'ordine del mese o dell'anno e che vedono sempre più di spesa ormai una decina degna che sta man sempre peso e che sul trimestre il catterenzo dal duce ha proprio veduto la differenza. Se noi sono a vedere che succedeva chi è senza, era sicuramente una roba più valiva, più seguitata dal corso dell'anno, anni già che dai sud si produceva e moglie di corrente, se arrivava a scomenza di sta che se avevamo una bella produzione, tutto nel pieve andò da nesse, dunque se arrivava a scomenza l'inverno sempre andò con una buona produzione, anche con Dino le proprio non è più possibile. E dunque bella pontina, se non ha una corte, se non ha corte duce, che sempre le mudamo.
1: Dunque, Agir Mingol più della IT di Aspecce Technics, Dino se va in verso il fotovoltaic?
2: Ma sicuramente il fotovoltaic in Auta, se quindi essa sentire in Auta non si è pissato niente da launch. Perché? Perché due motivi, sempre che costava veramente le muglie, perché era vidò l'incentivo, allora una gran coretta si rassegna su per ciappar soldi. E dall'altra mano si che dice ha una gran produzione di energia e manco consumo, dunque non era niente tal pensiero di far alter rispetto a che era l'idroelettrico. Anche invece le desvalisse, dice noi pian piano scominciamo la che può dare che non spicol a già che la val non la permette di far gran robe, a un tacai metter su questi magazzini o la che insomma siamo in grande dei posti da poter far corrente.
1: A un ragionare dei consumi, in conto di questo modello, c'è i bisogni di sentadini di questo verso?
2: I bisogni si muda amparan, diciamo che l'aumento è dal 4-5% mediamente da anno, da po' d'oggi, per tenere conto che per dire le cosine, le vedute elettriche, e dunque queste le in consumo, in pian portamonte, a un centervizio, se sa, le in gran, un altro gran consumo, chi che in pian che fa la neis a modo più, e dunque a Gecorerdo, a chi sbesegna, vuol dire a era moglie di corrente, sono tutti dei momenti o là che le manco il possibile l'aereo. Perché tutto l'inverno non è il momento per produrre da idroelettrico. A dire il vero, dice il fotovoltaico in questa maniera per diversi tanti. Si tacca a guardare verso le batterie, il sistema di accumulo dell'energia. Non volendo magari come tecnologie, però sicuramente agli calei esigono muie col priesse, dunque a questi ho le bombe, perché se più serve fare investimenti che in Auta non era possibile fare.
1: Un altro aspetto di quel che deve tenere conto della situazione globale, no? Che la muda do soprattutto in conto di questo argomento.
2: La situazione globale, il problema non è modi, sono per il consumo della corrente, ma è un problema grande, perché vedo un considerare in CSE vince a paese porcio la che muda pecconia a livello dei corsi di zona dell'energia delle ostese del ritorno se va a par di Saunince alle unte facce le mosse in speculazione alle unte muie di spese a essere da dire i ben fatto speculazione va su a prese dalla benzina, dal gas, che si va a comandare che le naturalmente vince il costo dall'energia.
1: Per dire ritorna a nostro rayon, Dino, ti ultime sensi reso una muia di energia rinnovabile e comunità energetiche, no? Coluna è l'opportunità di che potesse ruere appunto per nostre territorie e coluna invece gli ostacoli.
2: Allora, le opportunità della comunità energetica le ha il valore da deduce, perché già vediamo se pensare che non è tanto economico, ma le ha al sensibilizzare la gente, le persone, a capire come fare se consumare l'energia che tu hai disponibile, invece che durare sempre di più senza sapere perché per cui da che la vendi e tanto la costa. Dunque l'istrumento che serve della Pontin per questo obiettivo, le social dante dedut, le un far capire, un far conoscere alla gente, ai cittadini, che vuol dire sparagnare da una mano e se durar su che se ha. Le deschempi color, là che tu fai che tu te togli fuori da tocchi colori, tu pesta al torre dal mangiare e finché tu hai che tu hai da mangiare una volta che se fai un short, diciamo che tu conosci la provvedere a l'antro, a costo sicuramente più alto. Che schiole vediamo assistenti alla comunità energetica, da poi dal livello economico, né dei piccoli incentivi che vendere torno, ma se sono a vedere la proporzione tra che è l'incentivo e che è il costo, se viene tutta la comunità, se va il DUT, fare un impianto che potesse gli dare corrente alla comunità, sicuramente a chi si avete gli scontri con essere paso. E dunque che ti resta di Sonte Guofa le PIC se sono a guardare proprio la man delle economiche, ecco, che riguarda il badagno.
1: Con tanto importante il pa a Pontin guardare in c'è i valori sociali del territorio e non dei mochi economics a Pontin.
2: Ma giù ragione che direttore di una cooperativa e dunque sa onde non che la funzione di una cooperativa la forza e in uno caso lei sicuramente che la deve dare benefici ai soci, i soci e la comunità. La comunità energetica la medema idea da portare in avanti. Noi siamo belliers da che sponde veduta e un centennio passa di storia. Logicamente ha un abbondante vedere, o chi che l'era da noi, di abbondante vedere che sicuramente la porta al benessere economico e sociale di Possola che noi possiamo girare la corrente. Che dice la comunità energetica, ritorda a noi che le è sempre stato fatto. Questo diciamo, l'importante che la gente la concepisce del tenere, che non le fa per stravadagnare, se pensa di mo al vadagno non si ha più questa funzione sociale.
1: Se Vardona ien che vegna a colui mudamento se per il papi ser cambierà il pazzè che te rapporta inter territorio, energia, sostenibilità?
2: In da venire giù la vede sempre più greda, sempre più problemi di aer corrente che la costa PEC, di una era sa, non di mo dell'aer che la costa PEC, perché chi si muda menci che gli è di par di peso e dunque diventa che la gente attacca a si rende conto che non è si sorrisi rinanti, ne basta una piccola vera che mi veda a mudare tutto e dunque deve essere a scorci. Io vedo che da mandare i giovani le sicuramente era un grande interesse che forse noi anni perdù te gli impassate gli anni 80 o i 90 ora che era un grande benessere.
1: Dunque innovazione novel dir reinverse o novel dir de mosi reinverse investiment per cacence ma ince pro aer un'altra impostazione della dora dell'energia
2: direi che dice durare come un'altra chaff l'innovazione la va bene tut sorile tut che ve importa in una maniera diciamo più più svelto o asirinante e che scomporta ince che il svelto che vedono anche per esempio dati dall'intelligenza artificiale che schiò le problemi perché il problema vengono dedut pensando che ince che sarà lavora su macchine elettroniche e le macchine elettroniche le consuma un sacco di energia dunque venivano già che se tracca la colda le ancora do vini a secche danese e alla fine il problema è sempre è sempre più grande che la mancanza di energia a livello globale.
1: Forse da senda a ragionare alla longe, a buon conto nostra trasmissione la Rueda Piz, dette il pai Dino De Tomas, direttore del consorzio Electric De Pozza, per aver fatto un cheder sulla situazione energetica attuale.
2: Devo il pai a voi.
1: La Digna Live Feneschio. Da studio 2 della RAI de Busan, a voi Nante in Bondomesdi, da parte del nostro tecnico del son Maximilian Ebner e del Cinzia Pistoia che vi ha resonato al microfono.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lesset das sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Dla Rai Ladinia dička ančna bona sera in bona licum panos notiziar seral. Le soccorso al Pinkfish appel agli escursionisti sarà manen intervent da aiut mate case di difficoltà reali. Fan escursion se por monti san anade cal ne de gun taxi por uite hotel o ince da manedo aiut dole sis da sera de a cangece mo la stazion a munt del plant porta munte se cera per esempio il bello schlut o ince por le chang massa stan co casi de jont co champa fora de tenda de a calen temporali che erde le cianti dodes kis e ma un per de casi de escursionist co contateie le soccorso alpin por da manedo aiut de situazions nia de emergenza. Le soccorso alpin is speleologic dal Trentin fes l'appel alla responsabilité. I ricorda che le da contate le soccorso alpin mate case de prigo real o de difficoltà effettiva. Incedea che se i soccorridus e pan intervent nie necessar e l'entardia monch ales da estern intervent con persone scodora veramente raiut in ecerda le soccorso nie ma por comodite. I conseis analisi avvise de percurs, controlli avvise le meteo, se gestia dal derti e valitù dert le condizioni fisiche canga. In ce cui ste se fes son titere plu uces da munt le problem de la manchanza diga. La situazione am perd bello in ce sen critica al jung Simon Moroder.
3: Truppa uces ad in sta forin o problems diga. Il clima se muda. D'invierno naivl de manco in cila porta truppa fontanas manco ega. Audion Christian Pescol, la utia Toni Demes.
4: Gstan van il schal di manco ega cazanza. Ca già dan fe plu cautra già che l'an vat schal di puoc tut l'invierno. In China sind ja so ein Sauer an der Schwanz, die Krebs. Ich weiß nicht mehr von Sank, wenn ein Manko oder ein Metz legt, und ein Jahr oder ein Jahr, dann kannst du das sagen.
3: Laut ist, muss er kriegen andere Solutions. Was kommt das am Ende der Maschere Speises?
4: Wenn du zu lange legst, dann ist der Sauer hier. Ich lege nicht vor, Ega, du liegst da. Und dann die Jahre, ich komme zu lange, ich lege nicht mehr legen, ich kann dann so kriegen eine Solution. I son pojiccia alla pumpeca dal fasanr pont che leu la con per sus un saslon che lo il pit pichadoi i longsm tu via zec da piesu lega in a pumpa in si la pumpa un scat hitia ma coc ditem il van me plu mesa la quantità che la cuniva ia otriani
1: un che Christian Pescol. Le soccorso alpin de fascia e New Cardien che per due interventi, tal medemo momento. Un primo intervento è stesso una marmolada sul territorio di Cianacei. L'allarme in Udì è in cerlessione per un alpinista di quarantaine della Repubblica Ceca, che è slisore sulla via normale. Entenuto dell'incidente del cui è da susentru, San Grup, che è spò di allarme. Le giole rattrazzò le farì con la binda, dolle sprome scure se ne condito d'ospedale a Cavalese. E tal medemo tempo è una escursionista italiana romagnura farida da carea tomada e slisorata sulla semina Friedrich August. Ora si è fatto un trauma al CEM. L'Eli Soccorso ha condotto la ferita a Cavalese. E non c'è la nostra programmazione di televisione in Schnett.
5: La prospettiva di tre ehi che ha scritto la storia è una prospettiva maschile. Si dice che piacerebbe la storia da quel punto di vista. Non c'è mille storie sono vere, sono battaglie, sono di gran ehi, sono di gran personalità. La storia delle ere non è niente contata e non è niente smonciata. Perché non mi sono parito a cercare altre monte, mi sono parito delle cose che alla prima vigliata più piccole, più non importanti, ma ci dice una visa secondo der trepte nostra storia.
1: In sci Stefania Pichaider Sora Pera, che da bundes 17 anni in ca direttoria dal Museum de Seres, dal Frauenmuseum Hittisau. Hittisau è tal pregenzerwald tal Vorarlberg, tlo è l'anno 2000 da uritle su Museum de Seres l'Austria. Ques museum auris orantole in charia dai deus ai punt studiuda de Seres, da metter all'um kia spec, que per cianc d'agnus metus den aperti, que in cedel dan quelle bojunda se conquiste sua l'erc e sua visibilité. All'en concept feminist des quincen concept general de avalianza e de justitia. Al Frauenmuseum Hittisau je dedike nostra special en schnettles 25 canta, Rai Ladinia. Nun alle Previsions del Tomp, do le bel Tomp in Köser, alle Tomp in Domain, do manco stabil, con ince trec nida, ande dutia por le domis de, con alus ince val pluia i temporai, i temperatures cova dai 7 degrees ai 23 degrees. Por kös notiziar e kös dut, derbe il anki se stis con nos, lo varan segnant con la programmazion ladina.
6: Mestieres con te fora. Un programma per descuerzare i lurieres e sia specie di sconosui. In bel saluto a tutte e a tutti e benvenuti a nostra trasmissione di SNET da parte di Cinzia Pistoia che vi risuona al microfono e di Thomas Rieder che mi accompagna alla parte tecnica. Se un usea si figurerite fora da una sala di tribunel, anter de sbute se barac, segni da ritmo de una sentenza do che l'altra. Ma quel pavis all'urier de un avvocat, che il pavin de do la ore spassede sa studiar fuori casi, la pressione de starite ti termini, muda mence de la leges, ma solo al duti rapporti umani e la responsabilità che domana che smestier? Per certe che de più, a un incolamento con noi, l'avvocata dell'Ordine dei Trenti e Presidente dell'Autorità per la Mendranza, Katia Vaselai. Buonasera Katia, dite il paio di razzetta nostra invit.
7: Buonasera Duce.
6: Katia, dunque, podone scomenzare portando la desferenza ante l'idea che si ha dell'avvocata e la realtà che invece le vinde do questa professione?
7: Sì, che posso dire le, che l'avvocato tante utte al ben vedù dalla gente de che quel da cui non si conosce mai sir. Che anche invece si conosce a pisare all'avvocato de che si pensa a medico e a un professionista che pel di dar te un momento di difficoltà.
6: Con una ela all'aperto de tie l'urier che nessun veit, con una ela l'inciaria che ha un avvocat veduta che sponde veduta chi ho.
7: Dison che la gente non veit le che l'avvocat lavora in sé 24 ore in di, perché c'è anche tu fenesse e tu sei via lus dell'ufficio, al ciaf seguita all'urar e che sia da sera o che sia da domani presto o che sia di notte, tu seguita a pissare a che t'as da far, a co che tu pesse tirar fora da un problema una persona, a co che tu cogne impostare una strategia di difesa, le un lauriere che va in ante 24 su 24, posso dire.
6: Nos ve figuron sempre itet tribunal, no? E la cosita?
7: Ma diciamo che te gli ultimi segni non l'hai più proprio cosita, perché le muie telematico adesso, io ho ragione perché che le la parte che mi compete di più al civile, e se n'autta se si a far tutte le udienze in tribunale, adesso tante udienze tu le puoi fare scritte, a onde i programmi insomma per manare duci atti del tribunale che vai a sostituire delle udienze che nauta se fasia in presenza, e donca la presenza in tribunale manco perché che le i avvocati civilisti la è mingol manco forte de co che la era fino a Balcan fa.
6: Dalla sacche le leggi le muda de spes queste fese l'essere sempre a giorni
7: se con studiare a dodò. E vi direi anche di più, noi abbiamo un passato che c'è in the Covid, che duce sa on, che io faccio un grep per duce, ma anche che la nostra professione era una rue che si viene a dormire, che se saia, che se cogna a farte una maniera, e la di do se le va, che l'era venuta fuori a Valc da Nef, e donca cognona a do se aggiornare. Che schiole fondamentale per poter dare un servizio adeguato alla gente che ti dà sfiducia, e però l'ence al bel della nostra professione. Non crede che Zacchei potesse fare questo mestiere se non gli piacesse, perché le fa dia, però l'ence il bel che il deconiera ad odò imparare robe neve.
6: Che è il pal bel di fare l'avvocato? Che vele il padir?
7: Ma io direi che non sarà parduce valif, quel che posso dire io al bel le dandadut che non è un lurier stufon, perché tu seguite a fare robe neve, a studiare robe neve, tu te mette su questioni sempre desvalive, E le belle ence che anche te sbonde di dar veramente una persona, che anche te rua una persona che tu veide che non la dorm de not per una questione e tu te sbonde farlo andò a dormire, che schiò per me è la più gran soddisfazione de sicuro.
6: L'avvocato, il pelè serve due, ence desche in consulente?
7: Sì, allora, desche che disegnante che hai fatto un paragone con un medico, noi cerion di risolvere i problemi, perché non sempre è possibile. Però se fas de segur, e sono sicura che parlenci, parduci i miei colleghi, se fas tutto il possibile. E certo, se la gente la pisassa, l'avvocato, desche una persona a cui c'è domanar dant fora che l'ha da far, facile l'avvocato diventa ence più utile, perché anche se va dall'avvocato con un problema che le ruà già a un livello molto alto di problematicità, ence per l'avvocato diventa più greve ruare una soluzione che pensir bene al cliente. Se conienza fosse taccare a vedere l'avvocato ince proprio desche un consulente, tanto de firmar magari un contratto, una scrittura, un accordo, fosse possa meglio sir da un avvocato e già domanar se secondo ella va bene. Tante utte che est controllo preventivo al pel salvar da tante questioni problematiche successive.
6: Cosa tolle il passo invece un caso?
7: Ah, il caso non tu tolle se tu, è il cliente che decide di te dar fiducia a te. E dunque, che fa parte proprio della nostra professione, le proprio rapporto fiduciario col cliente. Al cliente, al pelair fiducia a te, per vari motivi, ovviamente, e tant'è che ince noi deontologicamente a un ince degli obblighi comportamentali non demo sull'urier ma ince della vita privata, no? Che schiò per dar sempre dignità alla professione e crese che la gente do soggettivamente la preferisse un avvocato piuttosto che un altro per vari motivi, ma di sicuro ogni avvocato sa che l'ha da si comportare in una certa maniera, sia ite che fuori dalla propria professione.
6: E che volesse dire te la vita da vignidi?
7: Ha un obbligo di mantenere sempre un contegno dignitoso per tutta la categoria. Co che mi comporta io va a influire in su che per essere veduto un altro mio collega. No, o non un specifico, ma in generale la categoria degli avvocati. Dunque, che per essere dignitoso o non dignitoso, naturalmente, duce noi cognon cerir di capirlo da danfora, se le degli atteggiamenti che noi ven considerare dignitosi per partire un procedimento contro l'avvocato. Al termine le mingol generico, dunque, duci per insomma dare una classificazione.
6: Ho un ragionato appunto in deontologia, sempre dal punto di vista deontologico, cosa è la pede all'aperto più privata di clienti che spesso tolitenze a specie più emotive?
7: Tra di noi colleghi, tante utte si dice che una parte del nostro luriere al bambino la sconfinarte che è la psicologia della gente. Tante utte la gente la te porta dei problemi molto grevies e che va a influire proprio sulla stabilità e serenità sua e della sua famiglia. E da che sponde veduta, crese di poter dire che l'avvocato al se impegna ince comunque a ge far vedere la roba in una maniera che ge potesse dare un minimo di serenità, perché belle che dut alla fine la una soluzione, magari non che la che proprio volesse al cliente, ma comunque una soluzione che per può farle star meglio. Dunque le mingol che passare da un mestiere che le muie vedu magari in cefreit, muie de mo impostà sull'interpretazione della normativa e che le invece un aspetto più psicologico che va a tocciare proprio il rapporto del cliente con l'avvocato, te situazioni mingol più delicate.
6: Ado de che cosa gestisse i casi più pesocches?
7: Ma che è un che ha deciso di fare questa professione fosse mingola le sue portà e fosse mingola al se usa col tempo, no? Perché secondo Ince essere buon di tenere che la distanza emotiva giusta per non perdere il controllo su che è proprio la difesa del cliente, no? E dunque secondo essere in grado di capire fino a che punto si spensa, perché noi non siamo psicologi, non è il nostro mestiere, e fino a che punto può don ruar e se far coinvolgere, se consente per tenere che la giusta distanza che va bene al cliente.

0: Katia, cosa mette in relazione la regione il tort, te tia professione?
1: Questa è una bella domanda, Inge, perché non è mai dal tutto torto e non è mai dal tutto ragione. Al di danché po' le robe le per essere interpretate in varie maniere, Inge, anche se rua in tribunale. Io crese che la roba più semplice sia quella di provare a trovare una soluzione davanti del ruat in tribunale. Perché tante utte se rua a conciare la roba con manco tempo, con ince, manco spesa, e se trova delle soluzioni che magari subito le par che non le sia proprio a puntin dal dut apposta, ma che dopo dopo col tempo le si dimostra essere che le giuste. Ten tribunale se dasse a una persona terza, giustamente, ed esche che le, ha il compito di decidere per i clienti e co che venirà deciso allo sta demo il giudice.
0: Queste fesel a settore in celenciaria, al do de, il fatto che il cliente, il domana, appunto, di essere defenù, l'enciaria di defendere una persona che magari per la legge la fa la seche o invece la una gran ragione, magari, e il pa il limite fra una roba e l'altra.
1: Allora, diciamo che questo discorso va di più fos perché che le i colleghi che fa penale, no? Però un avvocato al fas l'avvocato e duce ha diritto di avere la difesa. Dunque, io e a move du soralduzze se va a mingol sui social o cosita, che magari la gente che non conosce la nostra professione, al se la tols casi con l'avvocato che defen una persona che a torto ragione la somma è indifendibile. In realtà che la persona ha diritto di essere difeso e la difesa la vende un avvocato. E un avvocato buon, le chiel che dà difesa, e in ceo là che par che non ci sia proprio margini di difesa. Dunque, fa parte del nostro lorier. E magari io ho deciso di far civile proprio Enzo per non trovare situazioni massa emotive, però un penalista buon sicuramente è un penalista che dà difesa a chi che domana sta difesa, ovviamente se él decide di accettarla, no? Ma chiunque ha diritto a avere la difesa di un avvocato.
0: Quello nei pai casi invece la che sauta ite de più lettica, che anche magari geve il tor decisions che per condizionare la vita del cliente.
1: Ma perché che le il mie e del civile, allora se ruote che le è la parte del diritto di famiglia di solito, e dunque o là che si parla di affidamento dei minori, di questioni che per appunto Zier a incidere su che le è proprio la quotidianità, per me personalmente è un bezz piccolo magari. No? E lo che il che va, le mu è soggettivo. Io che il che c'era di farle, che il sempre di trovare la soluzione migliore per il bez, dant fora di che le la soluzione migliore per i genitori. O meglio, non è niente tanto soggettivo perché la legge è proprio la spencia chest e la vel chest. Dunque il focus al va sul benessere di chi che per essere al bez piuttosto che non che per essere al benessere del pare e della mare. Questa fosse la parte più emotiva di chi che le il mie personale l'urier.
0: Che il panvezze che tutte porte dote il privat da tie l'urier che tocia magari particolarmente a livello emotif.
1: Diciamo che per poter fare questa professione, tu conien, par co che la pensi io, tu conien imparare ince a destaccare un attimo che le questioni dell'ufficio con che le la tua vita privata. Ma desche che dice l'avvocato alla ora 24 su 24, dunque le. Probabilmente impossibile in un settore d'ovalc. Che anche mi capita che non sono buona di destaccare, io mi dei di o col sport o a Zirapè, e io credo che i miei colleghi farà che gesta ice per destaccare un attimo, ma se impara col tempo, magari prima essendo professione se più emotivi e da che sponde veduta, do col tempo te sbon de trovare al tuo equilibrio, perché se no non tu vivesse.
0: Il passato in esperienze che all'incontra, magari l'estate de tesor per mettere in pè sempre strategie neve.
1: Ah sì, ma ogni caso ti insegna qualche, ogni caso. E dopo certo, più tu vas in ante e più tu invade e più tu as una visione d'insieme più grana, insomma. Ma amo adesso, ogni caso a me mi insegna qualche. E che schio l'ence una delle parti belle della mia professione, perché non ti sa mai di essere qua. Tu conosci sempre Masenar, per agire sempre a mo' di più e sempre più in ante, senza che Kes volesse dire non dare il massimo della difesa ai clienti, perché non è Kes, però ogni caso te das che l'input in più per sviluppare altre strategie.
0: Katia, invece, l'aspetto economico, il pantabù, il pazzecche di son che le chier, se resone il de chest, che paese la gente, che anche gerua la fattura.
1: Allora, dison è che dell'immaginario comune mui e pesa l'avvocato le char, no? Ma che è perché al grande il mestiere la gente non lo veit. Ince de mo una lettera de 5 righe, la te do mui e de ute un studio magari de una settimana. No? Donca, magari la gente ha avuto la dis, bene, insomma, per una lettera, ma costa tanto, oppure i mamme tu d'accordo su una questione che alla fine ha fatto due email e 4 telefonate e mi ha risolto sì la questione, però non mi pareva, insomma, che lui era il sistema così grande. Ti do ogni scritte da un avvocato le studi molto importanti, ogni virgola per cambiare proprio l'esito di che lei al mestiere che si do che si fa. Dunque, che vai dal cliente le demo che lei è il finale di tutto il mestiere dell'avvocato. Dopo, certo, se noi parliamo di questione di schiena lettera, dopo, se sono in tribunale, è chiaro che il cliente il veit tanti atti, ma in l'atto che il cliente il veit, le comunque il risultato di studi muie fogni, magari ore e ore dis e dis, per impostare una difesa, scrivere che le da scrivere, scriverlo co che le sta scritto, perché vi posso assicurare che una parola metto da tanto, una parola metto da do per cambiare muie le robe. E dunque è un lurier che le mingole difficile da far vedere alla gente, e io capisse che ha avuto magari somea che l'avvocata si ciar, ma le ore lurade posso garantire che le sempre tante te do a qualsiasi scritto di un avvocato.
0: Katia, nos tempo, le belle che do che rua piz, e il pazzo che con Yassane Mossa era in conto di questa professione che nos no vedon da fora.
1: Quel che mi sente di dire è quel che dita scomenz, che la gente la conosce a vedere l'avvocato desché una persona che pel di dar e non desché una persona da evitare. Queste perché le quel che sion. E dunque io spero che la gente la capisse che Dant la vada all'avvocato, che anche là ha un problema, e meglio le, perché ruara l'ultimo minuto. O ruar che anche la roba la è già diventata muy grevia, le un problema non tanto per l'avvocato, ma per il cliente, sia per che per essere il risultato finale, sia perché che le la spesa.
0: Con coluna paroles poda sane pa se la ser.
1: Ma se vuole descrivere questa professione con una parola, io dicesse serietà, perché se va a tocciare situazioni che va a incidere sulla vita delle persone, e l'avvocato la desegur un percorso che la porta a a Thor le robe con una certa serietà e io dunque disesse serietà.
0: Dettelpai, Katia Vasellai, avvocata dell'Ordine dei Trente, presidente dell'autorità per la Mendrance, Spernier, portata della ITE, detta professione d'avvocato.
1: Devel pai a voi e buon lurier.
0: Nostra puntata di Snit finisce qui. A voi, Nantes, una bella sera da parte di Cinzia Pistoia e di Thomas Rieder alla tecnica.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

fianco, colla dritta, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor.

aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganno.

0: The Descent into Darkness that ends Gustav Mahler's sixth.
1: Un'altra serata di musica pazzesca, quella di stasera. Abbiamo appena finito di ascoltare una meravigliosa sesta di Mahler, sinfonia in La minore, che abbiamo ascoltato dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. Al termine di questo concerto veramente entusiasmante e anche molto, molto nuova, molto diversa dal solito, questa sesta di Sakari Oramo. Intanto mi devo scusare perché nel leggere la locandina che io avevo ho letto allegro, poi andante, poi scherzo e poi finale, mentre invece, come si è potuto ascoltare, Sakari Oramo ha scelto un'altra, l'altra versione, diciamo, quella con lo scherzo in seconda posizione e l'andante prima del finale, che non è il modo in cui preferiva farla per esempio Claudio Abbado, che invece metteva prima l'andante e poi lo scherzo. Sentiamo un tripudio di applausi alla Royal Albert Hall di Londra per questa sesta di Mahler, che ha destato anche moltissimo interesse negli ascoltatori. 335-56-34-296. Arrivano solo gli sms, non so perché i WhatsApp questa sera non funzionano. Maria Grazia scrive: mi unisco ai gioiosi applausi, gioiosi e dei boati direi più che gioiosi. E poi ancora Giancarlo che scrive: Mahler eterno e egocentrico. E invece Riccardo da Roma dice: è interessante questa esecuzione della sesta di Mahler, un po' anticonvenzionale, soprattutto nell'ultimo famosissimo movimento. Forse si eccede un po' negli staccati e nei rubati, ma mi piace il ritmo molto allegro che è stato indicato dal direttore. Beh, forse non so se molto allegro sia proprio la parola giusta, ma però effettivamente si sente sì, una certa vitalità, un certo vitalismo in questa interpretazione di Sakari Oramo. E poi Giulio da Genova: l'unica sesta, così si pronunciò Alban Berg a proposito di questo colosso maleriano. Si può anche essere d'accordo, ma la patetica di Tchaikovsky non conta proprio niente. Certo, nella prospettiva estetica di un musicista come Alban Berg, penso che proprio il paragone non si ponesse proprio, non si poteva certo mettere a confronto la sesta di Mahler con la patetica di Tchaikovsky. Un altro ascoltatore di Genova, Carlo, scrive: emozionante, superlativo all'adagio della sesta, per me il più bello di tutti quelli che ha scritto nelle sue sinfonie. Ogni volta che l'ascolto mi dice sempre qualcosa di nuovo. Ho trovato molti richiami mozartiani, soprattutto nel suo culmine orchestrale, che mi ricorda l'inizio del secondo movimento del quinto concerto per violino e orchestra. Un orecchio finissimo quello di Carlo da Genova. E invece un altro messaggio: cinematografica sinfonia, Mahler è un grande narratore di viaggi dell'immaginario. Insomma, questi sono un po' alcuni dei vostri messaggi. Barbara da Torino: la sesta di Mahler magnifica e straordinaria, grazie per il collegamento da Londra. Mi spiace per quelli che hanno mandato dei WhatsApp che stasera non riusciamo a leggere, quindi non è che ce l'abbiamo con voi perché non li leggiamo, è semplicemente che non li vediamo. Tanto sentiamo ancora tanto tanto entusiasmo in questo finale di concerto. Devo dire che è stato un concerto, se vogliamo, un po' improntato a questa idea del tragico, anche se, ripeto, tragico non è un aggettivo che Mahler abbia voluto mettere nel titolo. L'ha usato nella corrispondenza quando parlava della sinfonia, spesso ha usato questo aggettivo tragico, ma non è il titolo della sinfonia. Però il senso del tragico, che è lo stesso che si ritrova anche nel brano che abbiamo ascoltato all'inizio del concerto, cioè Stele, opera 33 di Georgi Kurtag, anche quello appunto che è improntato a un forte senso di tragedia. Intanto sentiamo che la BBC sta trasmettendo altre cose, per cui possiamo magari allontanarci dalla BBC, anche perché sta finendo lo spazio del nostro Festival dei Festival. Vi ricordo soltanto che domani saremo in collegamento con un altro grande festival, questa volta il Festival di Bregenz, un festival di opera, e infatti ascolteremo un'opera davvero rara, I viaggi del signor Brouček, un'opera in due atti di Leos Janacek. Opera in due atti perché sono due i viaggi che compie il signor Brouček. Uno è un viaggio sulla Luna, ovviamente immaginario, e un altro altrettanto immaginario nel XV secolo, ma è il frutto semplicemente di una clamorosa sbornia. E poi avremo alle 22:30 invece un secondo concerto, un concerto di jazz che viene dal Festival Intone Jazz Festival, con T-Rex McDowell e una serie di musicisti che appunto saranno presentati poi domani da Valerio Corzani. A questo punto noi chiudiamo lo spazio del Festival dei Festival.

0: Il nostro magazine questa sera è occupato da una novità discografica e da una musicista, un personaggio che abbiamo a lungo inseguito per poter presentare questa novità discografica. E intanto la saluto, la violoncellista Miriam Prandi che è con noi, buonasera.
1: Buonasera Oreste Bossini, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E appunto abbiamo inseguito a lungo Miriam Prandi perché volevamo parlare di questo disco, questo doppio CD con le suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach che sono uscite all'inizio di quest'anno, pubblicate dall'etichetta Fuga Libera. Intanto le faccio i complimenti Miriam Prandi perché lei ha vinto il premio Abbiati per il disco nella categoria repertorio solistico, quindi un bel riconoscimento per questo suo primo disco da solista, Miriam Prandi.
1: Esatto, grazie di questi complimenti, mi sento molto onorata, è un premio importantissimo in Italia e anche con questi grandissimi nomi, quindi per me è un onore poter essere ricipiente di questo premio. E, praticamente mi è stato comunicato 2 giorni fa, quindi è veramente anche una novità anche per me.
0: Eh beh sì, perché è fresco fresco, abbiamo avuto ospite appunto un membro della giuria che ci ha raccontato i premi proprio giusto la settimana scorsa, venerdì scorso. E Miriam Prandi, lei si ricorderà anche una stanza della musica che aveva fatto con noi, con Nicola Campogrande in conduzione, allora proprio mentre registrava queste suite di Bach, oppure forse le aveva appena registrate, insomma comunque era ancora il disco non era uscito, però le stava lavorando.
1: Esatto, è stato appunto come dire un grande percorso che è durato diciamo per tutta la durata della mia vita artistica diciamo, quindi anche sicuramente la stanza della musica è stata una bellissima esperienza e ogni concerto è come dire un modo per imparare, per riascoltarsi, per capire cosa può funzionare, cosa non può, ecco, cosa non viene, non può essere trasmesso e cosa con questa musica anche si può ancora, no, dire, perché è già stato detto tantissimo da tantissimi grandi e quindi perché fare un altro disco con le suite di Bach? E sì, forse ho voluto scegliere proprio questo compositore, questo repertorio, perché è stato un po', diciamo, il primo repertorio che ho affrontato come violoncellista e quindi mi sembrava, come dire, di dovere quasi ritornare su questo repertorio che tra l'altro sento molto vicino e che suono spesso e le suite sono, come dire, per un violoncellista quasi il pane quotidiano. Iniziamo da bambini, no? Con le prime suite, questo approccio, no? Anche al repertorio barocco.
0: Certo,
1: E ce le portiamo tutta la vita, quindi magari anche
0: sì.
1: 13 anni la mia interpretazione sarà completamente
0: Beh, questa
1: diversa.
0: È la sua prima registrazione delle suite di Bach, poi le auguro naturalmente di farne magari una seconda, o forse anche addirittura una terza, però almeno una seconda, come l'hanno fatto alcuni grandi violoncellisti, naturalmente. Però Miriam Prandi, lei è giovane, molto giovane, però ha già tante esperienze di tipo diverso alle spalle, con il violoncello, ma non solo con il violoncello, perché ho letto nel booklet che lei in fondo si è avvicinata alle suite, ma attraverso il pianoforte, perché lei è anche pianista e quando era bambina suonava le suite inglesi, francesi, insomma.
1: Esatto, sì, è stato proprio questo, il primo approccio, diciamo, di cui ho memoria, diciamo, seria, no? Di questo approccio serio allo strumento, è stato proprio con Bach al pianoforte. Mi ricordo, avevo 8-9 anni, frequentavo allora l'Accademia Pianistica di Imola, che era un po' come andare in un grandissimo quasi museo per me a quei tempi, mi ricordo, e c'erano fantastici pianisti che facevano questi esami lunghissimi. Mi ricordo Andrea Bacchetti che suonava 2 ore di Bach all'esame finale dell'anno scolastico a Imola, c'era Alexander Romanowski che preparava il Bosoni, Daniele Pollini, insomma c'erano Gianluca Cascioli, che insomma era veramente un'officina di grandissimi pianisti. Io ero una bambina, solo che aveva talento e certo. Diciamo che sono nata come pianista, quindi un po' la strada era quella di continuare a fare forse
0: Però lei
1: concorsi.
0: continua a fare la pianista anche, ogni tanto si esibisce anche come pianista.
1: Sì, per forse più per esigenze musicali. Il pianoforte è uno strumento che adoro e penso che sia essenziale anche per un musicista, strumentista d'arco, conoscerlo perché mi rendo conto, sempre più passa il tempo, fare una sonata di Beethoven senza conoscere a menadito la parte pianistica è impossibile quasi, dal punto di vista interpretativo, comprendere un fraseggio, una frase. E quindi suono pianoforte, ma faccio programmi, diciamo, dal punto di vista concertistico per ragioni musicali. Per esempio, basta pensare. Ho connesso anche appunto a questo progetto Bachiano l'idea di eseguire nello stesso concerto una selezione delle sonate di Scarlatti con le suite di Bach. E sono due compositori che sono stati contemporanei, quindi, ma hanno due linguaggi completamente diversi e anche due approcci molto diversi al fraseggio, allo stile. Sì, appunto, anche per un pubblico ascoltare la musica di Bach e di Scarlatti ha due stili completamente diversi, uno frizzante, l'altro più intimo e quasi religioso, no? Se si può minimizzare la loro musica.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche perché uno è nato a Napoli, quell'altro è nato in Sassonia. È facile immaginare i caratteri differenti di questi due grandissimi musicisti. Miriam
1: Esatto.
0: Prandi, senta, cominciamo ad ascoltare qualcosa da questo doppio CD con le suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, etichetta Fuga Libera, abbiamo detto. Guardi, sai cosa le propongo? Una specie di gioco. Io mi sono fatto una sorta di suite Frankenstein, diciamo così, cioè una mia suite con i movimenti preferiti. Allora, la suite è fatta, le suite sono fatte sostanzialmente tutte nello stesso format, cioè c'è un preludio iniziale, poi ci sono delle danze, l'Allemanda, la Courante, la Sarabanda. Poi c'è delle danze di mezzo carattere, Bourrée, e poi c'è la giga finale. Questa è la struttura di tutte e sei le suite. E quindi io le propongo quelle che a me piacciono di più per come le ho ascoltate, insomma, dal suo disco. E poi lei mi dice magari cosa ne pensa, no? Se anche lei le preferisce questo movimento a quell'altro, non so. E comincerei con il preludio della quarta. Se lei è
1: Va
0: d'accordo.
1: bene. Certo, assolutamente.
0: Allora, ascoltiamo.

0: Il preludio della quarta suite per violoncello solo, Johann Sebastian Bach, Miriam Prandi al violoncello, da questo disco che le contiene tutte e sei, pubblicato da Fuga Libera. Miriam Prandi, sa, quello che mi piace di questo preludio, in particolare per come lo suona lei, è questo tipo di staccato che lei ha trovato, cioè uno staccato lungo che diciamo la nota è staccata dall'altra, c'è sempre un respiro. Però, come dire, mi piace molto questo tipo di colpo d'arco, insomma, che lei ha trovato.
1: È un grandissimo complimento, perché penso che proprio questa suite e specialmente questo preludio forse siano, dal punto di vista tecnico, forse il pezzo più difficile di tutte le suite. Almeno io l'ho sempre trovato come un challenge esecutivo. Ho sentito ovviamente tutta la mia vita tantissime registrazioni, è sempre un po' stata quel dubbio, ma perché tutti questi grandissimi esecutori c'è sempre questa fermata in un certo senso nell'andamento della frase, e anche per esigenze tecniche, no? Questo problema di diciamo connettere il basso, no? Con le corde basse, quindi le note, certo, più basse del violoncello con quelle più alte. E quello che lei dice appunto di per quanto riguarda l'articolazione è mi è servito tantissimo lo studio sul violoncello barocco, perché sul violoncello barocco ci vuole una, come si dice, un'articolazione, un uso dell'arco che è molto speciale, nel senso la corda barocca così in sé è molto difficile come proiezione del suono, quindi bisogna trovare il giusto, come si dice, amount, il giusto numero di ingredienti dal punto di vista del peso e dell'attacco, no? sulla corda. Quindi bisogna far risuonare la corda senza schiacciare il suono, molto semplicemente parlando. Quindi ci deve essere, secondo me, assolutamente un compromesso appunto tra l'attacco appunto sulla corda e questa come si dice, questo ritmo incessante, questo ritmo incalzante che deve essere fatto, a mio parere, nell'arpeggio.
0: Esattamente,
1: è un po' come esatto, questo, per me questo preludio è un po' come, non so, quasi un girone dantesco, però alla fine ritorna il maggiore e c'è la redenzione, perché nella musica di Bach si sente sempre, no, come una redenzione verso il paradiso, quindi non è sempre tutto verso il basso, ecco.
0: No, infatti c'è sempre questo bel equilibrio, e poi appunto questo colpo d'arco, magari farlo per 3-4 note, per una battuta magari è facile, ma farlo per 4 minuti, riuscire a tenere sempre la stessa concentrazione, insomma, credo che sia molto molto una bellissima sfida, e lei mi sembra che l'abbia risolta veramente molto bene. Il secondo movimento di questa suite Frankenstein che le propongo è l'Allemanda dalla prima suite. La vogliamo ascoltare, poi la commentiamo?
1: Certo.

0: L'Allemande dalla prima suite di Johann Sebastian Bach per violoncello solo, Miriam Prandi, sempre dal disco con le sei suite pubblicato da Fuga Libera. Miriam Prandi, questa Allemande mi piace in particolare perché lei ci ricorda, suonandola in questo modo, che l'Allemande, la Sarabande, le Bourrée, la Courante sono forme di danza. E qui si sente che l'Allemande è una danza che forse non sappiamo più ballare, non sappiamo più come si ballava nel Settecento, ma sentiamo questo ritmo, insomma, un po' leggero di danza dentro questa Allemande.
1: È un po' la speranza, un po' che ogni volta che eseguo un po' le suite, no? Di mantenere questo ritmo comunque danzante, o comunque questa pulsazione, no, interna. Si dice, no, che la musica c'è quando c'è il ritmo molto vivo, e in un certo senso, sempre quando ripasso le suite prima di un concerto, forse la mia più grande pensiero è proprio questo, di avere una specie di pulse, di pulsazione sempre dentro di me. Come un cuore che batte mentre suono. E nelle Allemande, appunto, la difficoltà, perché sono appunto danze, sono molto discorsive, hanno un carattere narrativo, quindi è sempre, come dire, anche molto difficile non lasciarsi prendere dall'emozione del momento, fare magari una scala un po' più fuori, e così dal punto di vista un po' più.
0: Più libera, un po' più
1: Un
0: con un
1: po' più
0: po' più di
1: libera, un po' più,
0: rubato,
1: esatto,
0: certo.
1: oppure aggiungere più trilli. Invece mi piace molto, in un certo senso, un discorso abbastanza semplice, ma sempre appunto con questo cuore che batte interno.
0: Allora, andiamo avanti nel nostro gioco. Adesso le propongo, saltiamo la Courante, non so perché, ma la Courante tra tutte le forme di danza delle suite è quella che, insomma, mi attira meno, diciamo, mi ha sempre preso meno. Mentre invece mi piacciono molto le Sarabande, che sono danze lente, eccetera. Allora, quella che ho scelto nella mia suite ideale, per così dire, di queste sue sei suite, è la Sarabande della quinta, perché, insomma, c'è un'emozione, devo dire, molto, molto profonda e molto forte. Allora, l'ascoltiamo.
1: Va bene.

0: Spesso sia più difficile suonare con poche note che con tante note.
1: Assolutamente sì, anzi bisogna cercare una polifonia, no? Che non è, se ti guarda il testo, non è, come dire, subito chiara. E proprio in questa sarabanda, ovviamente, no, dal punto di vista della prassi esecutiva, noi violoncellisti sappiamo che nella sarabanda l'appoggio musicale più importante va sul secondo beat, sul secondo battere. In questo caso nella prima battuta sul Sol Mi Si, sul Si naturale. Allo stesso tempo c'è per me una terza parte della battuta, quindi il terzo beat, quindi il terzo movimento della battuta, questo La bemolle, che è come in un certo senso per me un dialogo con un ignoto, che ovviamente sapendo la vita, conoscendo, avendo letto la biografia di Bach, poteva essere magari Dio stesso, no? Come un dialogo con Dio quasi, no? E è come una voce che risponde a questa dissonanza che c'è sul secondo battere della battuta. Quindi, non, scusi, non sul battere, sul secondo movimento della battuta, il
0: Sì,
1: battere è solo il primo.
0: quello che lei chiama beat. Sì.
1: Esatto, ma non, perché parlando sempre in inglese
0: Certo,
1: purtroppo
0: certo.
1: certi giochi.
0: Sì.
1: Ma quindi è come qualcuno chiedesse: sto facendo qualcosa di giusto? E no, questo so di do, no. Io sento sempre come una quasi proprio come un dialogo polifonico con una voce di qualcosa di assoluto in un certo senso.
0: Molto bello.
1: Sì, e si evolve anche nella dissonanza, quindi è un dialogo che comunque non è assolutamente piatto, anzi. È molto interessante questa danza, faccio anche questo spettacolo con anche una suite Frankenstein, diciamo, che abbiamo scelto un po' con questi miei amici ballerini del corpo di musica, un corpo di ballo di musica eterna dance, e l'abbiamo ovviamente scelta come, e si parla di una storia di, in un certo senso, una storia di vita, quindi della nascita dell'individuo, della vita e poi alla fine della morte. E questa appunto, la sarabanda, è proprio in un certo senso come l'ultimo respiro, no? Come un uomo che è arrivato alla fine fa un po' come dire, una conclusione di pensieri della sua vita, in un certo senso.
0: Certo. E insomma, come lei diceva, il pensiero religioso di Bach, allora dopo la morte c'è la risurrezione. Allora finiamo, non abbiamo il tempo di ascoltare le bourrée che avrei voluto ascoltare, passiamo direttamente alla giga finale perché ovviamente dobbiamo chiudere anche un po' così con un po' di brio. E allora le propongo la giga dalla seconda suite. L'ascoltiamo e poi la commentiamo.
1: Va bene.

0: Guardi Miriam Prandi, il commento glielo fa un'ascoltatrice, Maria di Varese, al 335-5634-296, che scrive: sono molto colpita dall'esecuzione di Miriam Prandi, un suono meraviglioso e caldo, un'esecuzione non solo impeccabile ma straordinariamente bella. Complimenti. Allora, con questi complimenti noi dobbiamo
1: grazie.
0: Anche salutarci, perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Avrei voluto chiedere qualcosa sull'arco, no? Perché mi sembra che tutta la sua interpretazione nasca in fondo da un profondo ripensamento del modo di usare l'arco. E quindi
1: assolutamente sì, modo orizzontale e verticale, in questo, per esempio, nella giga, questo, avendo scoperto questa cosa, è cambiato tutto in un certo senso.
0: Ecco. Ne parleremo in un'altra occasione, perché adesso dobbiamo salutarci, però ricordo che abbiamo presentato.
1: Volentieri.
0: Grazie ancora Miriam Prandi e buona serata.
1: Un grande piacere, arrivederci.
0: A presto. Abbiamo presentato questa novità discografica, le Suite per violoncello solo con Miriam Prandi, pubblicate da Fuga Libera. Ma è arrivato il momento di lasciare la parola a Francesco Antonioni per la quarta e ultima puntata dello speciale dedicato a Hans Werner Henze per il suo centenario, il centenario della nascita. È un ciclo che Francesco Antonioni ha voluto intitolare Le musiche di Hans.

Buonasera da Francesco Antonioni. Solo chi ama conosce. Le parole che abbiamo appena sentito sono quelle di Elsa Morante, messe in musica da Hans Werner Henze nella cantata della Fiaba Estrema. E siamo arrivati alla quarta puntata, nella quale ripercorriamo insieme la vita e le opere del compositore Hans Werner Henze, che è nato 100 anni fa, nel 1926, ed è morto nel 2012. Hans Werner Henze ha dedicato gran parte del suo tempo all'Italia, ha vissuto qui per tanti anni in maniera assolutamente felice, forse potremmo dire un po' bucolica negli ultimi anni, dei quali ci stiamo occupando, della sua villa, la Leprara, a Marino, dove ha potuto però approfondire e consolidare la sua reputazione come uno dei compositori di riferimento del XX secolo, una delle figure di maggior spicco nel campo del teatro musicale, delle sinfonie, della musica da camera. Una produzione quasi sterminata, quella di Hans Werner Henze, che ha coperto tutti i generi, tutte le possibilità musicali. E dunque ascoltiamo il primo dei lavori che definiscono il nuovo genere, il nuovo stile musicale negli anni Ottanta di Hans Werner Henze. Lo avevamo lasciato nella scorsa puntata a Montepulciano con il suo Pollicino, l'opera per bambini. Negli anni successivi a Montepulciano, Hans Werner Henze dedica molto tempo a formare nuove generazioni di musicisti e di ascoltatori di musica. Sotto il suo insegnamento, un insegnamento sempre lontano dal dogmatismo, che incoraggia invece alle scoperte individuali e incoraggia a tirar fuori da se stessi le idee più nuove, più originali che ognuno possa pensare. Bene, sotto di lui passano Mark Anthony Turnage, Wolfgang Riem, Hans Abrahamsen, David Lang. Crea la Biennale a Monaco, una biennale di teatro musicale nel quale Mark Anthony Turnage ad esempio esordisce con la sua prima opera Greek, un'opera che è rimasta in repertorio da allora. A Montepulciano, dicevamo, crea nuove generazioni di persone appassionate di musica, che fanno della musica il loro lavoro, e continua a scrivere musica. Hans Werner Henze, che ha formato, continuiamo a citare nomi, Detlef Glanert, ad esempio, compositore tedesco, Oliver Nassen, amico di Hans Werner Henze, compositore e direttore d'orchestra, ma poi anche Olga Neuwirth, Benedict Mason, Jörg Widmann, Markus Stenz e Peter Ruzicka, due direttori d'orchestra che poi prenderanno la guida, soprattutto Peter Ruzicka, della Biennale di Monaco a partire dal 1996. Markus Stenz è un direttore d'orchestra in carriera ancora oggi. Insomma, sono davvero tanti i musicisti che sono stati attratti dall'orbita di Hans Werner Henze. E fra essi Simon Rattle, che con i Filarmonici di Berlino ha spesso eseguito sinfonie di Hans Werner Henze. La settima sinfonia, scritta nel 1983, segna l'inizio del nuovo stile, uno stile nel quale vengono a maturazione e a compimento molte delle istanze poetiche che erano state sviluppate ciascuna nei singoli lavori del passato. Le sinfonie di Henze sono 10. Le prime 5 sinfonie che gli ha inciso con i Berliner Philharmoniker e diretto spesso con i Berliner Philharmoniker sono dei lavori sinfonici ai quali forse per comodità è stato dato il nome di sinfonia. Ad esempio la terza sinfonia, della quale esiste una bella lezione di musica realizzata da Carlo Boccadoro, disponibile in podcast sul sito di Radio 3, è in realtà la musica di un balletto. La quarta e la quinta sinfonia prendono materiali dalle opere esistenti, rispettivamente Il Recervo ed Elegia per giovani amanti. La sesta sinfonia è un lavoro sperimentale scritto per due orchestre, ha avuto la prima esecuzione a L'Avana, a Cuba. La settima sinfonia è il primo lavoro nel quale Henze scrive dichiaratamente una sinfonia nello stile dei romantici che lo avevano preceduti. Ascoltiamo l'inizio, è una danza.

Il primo movimento della settima sinfonia di Hans Werner Henze, diretto da Sir Simon Rattle. Avete sentito quanto è lussureggiante, densa, piena di colori, piena di forza la scrittura di Hans Werner Henze. Siamo nel 1983. È una scrittura nella quale i vari flussi musicali si intersecano, si accoppiano, si scontrano, si rispondono. È una polifonia densissima, una polifonia fatta non soltanto di profili melodici, ma proprio di profili dinamici, sembrano quasi degli ethos, delle disposizioni caratteriali, degli immaginari personaggi che vengono in conflitto, si alleano, si consolano, si associano, si dissociano all'interno dell'orchestra. Rattle chiede a un certo punto a Hans Werner Henze delucidazioni sulla partitura. Dice: in tutta questa polifonia quali sono le voci che vuoi sentire in primo piano e quali quelle in secondo piano? Hans Werner Henze risponde: io le voglio sentire tutte. E questa scrittura, questo stile nuovo di Hans Werner Henze, che lo consolida come uno dei grandi protagonisti della musica internazionale, è uno stile fatto di somme, di differenze, ed è fatto anche di contraddizioni interne, che lungi dall'essere degli elementi negativi, sono invece dei punti di grandissima forza di Hans Werner Henze, quella capacità che aveva ad esempio Robert Schumann di tenere insieme degli opposti nella musica e di farli coesistere e di farli parlare tra loro, rispettando le loro caratteristiche morfologiche ed etologiche. Ogni frase, ogni strumento, ogni personaggio della musica di Hans Werner Henze si comporta coerentemente con la propria natura, sia esso un personaggio di un'opera, sia esso invece un personaggio di una sinfonia, un motivo, un tema, un timbro. Henze negli anni 80 si dedica, come ha sempre fatto, a tanti generi musicali, ma negli anni 80 e 90 il suo range espressivo diventa incredibilmente vasto. Sentite ad esempio quanto è differente questo primo movimento della settima sinfonia con una composizione che segue di lì a poco, la terza delle tre canzoni dedicate a Winston Oden, morto nel 1973, Three Oden Songs. Jan Bostridge canta.

Lay Your Sleeping Head, My Love, una bellissima ninna nanna di Auden, messa in musica da Hans Werner Henze e cantata da Ian Bostridge con il pianoforte di Julius Drake. Auden era morto nel 1973, il 29 settembre per la precisione. Di lì a poco, lo stesso anno, il 17 ottobre, muore Ingeborg Bachmann in circostanze mai chiarite, drammatiche, a Roma. Due persone, soprattutto Ingeborg Bachmann, fondamentali per Hans Werner Henze. In quegli anni Hans Werner Henze digerisce la morte di queste due persone a lui cara in maniera diversa, ma non ha occasione di meditare musicalmente sul mistero della morte. Lo fa ovviamente personalmente, come è giusto che sia, di fronte alla perdita di persone care. Bisogna aspettare un po' di anni, un altro evento drammatico, la morte di Michael Weiner, perché Hans Werner Henze scriva un requiem. Chi era Michael Weiner? Michael Weiner è stato il direttore della London Sinfonietta, uno dei gruppi che hanno contribuito a stabilire il repertorio musicale del Novecento, anche dedicato alla musica di Hans Werner Henze. Michael Weiner era una persona piena di vitalità, morto di AIDS, e per questo Hans Werner Henze, insieme con molti altri compositori, scrivono dei brani a lui dedicati. Abbiamo detto che la musica di Henze è una musica nella quale si respira in ogni nota il teatro. Ogni frase, ogni strumento, ogni timbro, ogni sezione della sua musica può essere associato a un teatro reale, cose che avvengono in palcoscenico, oppure un teatro ideale, cose che avvengono soltanto nella immaginazione del compositore, che però sono direttamente percepibili a chi ascolta. In questo caso, nel Requiem, scritto nel 1992, Hans Werner Henze dà prova di essere un compositore capace, e come, di esprimere musica senza un diretto riferimento al teatro, ma semplicemente una musica che parli di se stessa per se stessa. Chiama i brani del Requiem dei concerti spirituali, precisamente 9 concerti spirituali per pianoforte solista, tromba concertante e grande orchestra da camera. È scritto in memoriam di Michael Weiner e ci sono i due strumenti solisti, nel caso della prima assoluta con ensemble moderne sotto la direzione di Ingo Metzmacher, sono Uli Wiget e Håkan Hardenberger, due giganti del loro strumento, Wiget al pianoforte e Hardenberger alla tromba, che esprimono la visione del singolo di fronte al dramma che tutti ci riguarda della morte. È una partitura intensissima, un requiem senza voci in cui la musica parla davvero da sola. Ascoltiamo il forte e profondo Dies Irae. Dimitri Vassilakis al pianoforte, Reinhold Friedrich con la Bochumer Symphoniker, diretta da Stephen Sloan in questa incisione discografica.

Avete sentito che potenza drammatica, evocativa nel Requiem di Hans Werner Henze? Dimitri Vassilakis al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Bochum diretta da Stephen Sloan in questa edizione discografica. Ormai è una musica che si è affrancata da qualsiasi debito nei confronti del teatro e rimane però una musica plastica piena di passione, di eloquenza, di capacità espressiva e comunicativa. Al teatro Hans Werner Henze tornerà poco dopo con Das verratene Meer, lo sdegno del mare, scritto da un romanzo di Yukio Mishima. Ma andiamo un po' con ordine, perché le commissioni a Hans Werner Henze negli anni 80 e 90 arrivano un po' da tutto il mondo. Abbiamo già detto della Settima Sinfonia, commissionata dai Berliner Philharmoniker per il centenario della fondazione. Seguirà poi l'Ottava Sinfonia, commissionata dalla Boston Symphony Orchestra e dedicata alla Sesta Orchestra, che vede la prima con la direzione di Seiji Ozawa. La Nona Sinfonia sarà un'ulteriore commissione dei Berliner Philharmoniker e del Festival di Berlino, e la Decima, l'ultima sinfonia di Hans Werner Henze, commissione di Paul Zahar per il Festival Internazionale di Lucerna e Simon Rattle come direttore d'orchestra. Commissione da tutto il mondo, e Henze, che fa ormai capo stabile nella sua villa La Leprara a Marino, che gira tutto il mondo seguendo i destini e le sorti della sua musica. Dirige lui stesso sempre meno, ma ha i migliori direttori disponibili che alzano la bacchetta per eseguire la sua musica. Parliamo dunque di Gogo no Eiko, che è il titolo giapponese di un'opera che invece in tedesco si intitola Das verratene Meer, in italiano Lo sdegno del mare, Il mare sdegnato. È un'opera che ha varie stesure, perché la trasposizione del romanzo di Yukio Mishima sulle scene, complice il libretto di Hans Ulrich Treichel, è particolarmente difficile. Gogo no Eiko è la versione cantata in giapponese di questa opera. È un'opera che racconta di temi particolarmente cari a Hans Werner Henze, drammatici, della incapacità dei giovani di capire il mondo se non attraverso il conflitto, quel conflitto nel quale però i più giovani mantengono la loro dose di innocenza pur essendo degli spietati assassini, come succede a Noboru, il figlio di Fusako. Siamo a Yokohama. Fusako è una giovane vedova benestante che ha una boutique di moda francese e si innamora di Ryuji, ufficiale di una nave ormeggiata nel porto. Ryuji però, agli occhi di Noboru, che ha una gang di teppisti che si ispirano ai valori del vecchio Giappone, all'orgoglio e all'onore dei samurai, Ryuji ai suoi occhi è uno smidollato che merita solo la morte, e avrà la morte per mano di Noboru. Hans Werner Henze traspone questa cattiveria e questa innocenza allo stesso tempo di Ryuji con un'idea straordinaria, e cioè fa ricorso alla musica per principianti di pianoforte. Immaginate la violenza, la cattiveria che può essere insita in un esercizio di Hanon, se mai li avete sentiti.

Ci sono tutti i temi dello sdegno del mare in questo breve estratto che abbiamo ascoltato. Cioè, il mare, lo sentite come oscuro si agita ancora sotto la mia voce che parlo. C'è la musica per pianoforte che rappresenta Noboru e la sua innocenza cattiva, la sua purezza che però è velata di perfidia. C'è anche il mondo concitato dei due innamorati, ma anche l'idea della decadenza che si espande nota dopo nota, che fa sì che tutta questa vicenda non sia fino in fondo credibile come una storia d'amore, ma diviene invece una storia eminentemente drammatica. Lo sdegno del mare, da Sferratene Mer, dicevo, ha una gestazione abbastanza travagliata. Nasce nel 1989 in tedesco, appunto come da Sferratene Mer, poi viene tradotta in giapponese con il titolo Gogo no Eiko e debutta in questa forma definitiva al Festival dei Due Mondi, in cui nel 2010 ha un grandissimo successo. E però c'è un ulteriore tassello di questa storia, perché nel 2020 all'Opera di Vienna la direttrice d'orchestra Simone Young realizza un'altra versione che abbiamo appena ascoltato, nella quale vengono tenuti alcuni passaggi della nuova edizione in giapponese, ma l'opera viene interamente cantata in tedesco, con il titolo appunto Das Verratene Meer, lo sdegno del mare. La musica per Henze in questi ultimi anni rappresenta qualcosa di concreto. Non so come spiegare meglio questa idea, ma per Hans Werner Henze la musica è sempre stato qualcosa di concreto, che è una sua caratteristica comunicativa, a volte anche semantica, ma negli ultimi anni diventa una specie di oggetto, una specie di forza, di energia capace di influenzare la vita di noi tutti se ne veniamo in contatto. Pensateci un attimo. La musica è aria in movimento, quest'aria arriva sul nostro corpo, noi la percepiamo attraverso l'orecchio, ma a volte anche attraverso il corpo come vibrazione, e può metterci in uno stato particolare, quello stato di grazia, se volete, nel quale il nostro corpo si fa portatore di emozioni profonde e di una conoscenza molto più profonda di quanto non possano a volte le parole realizzare. Da questo punto di vista Hans Werner Henze realizza una seconda opera successiva a Das Sferratene Meer, che si intitola Venus und Adonis, cioè Venere e Adone, tratta dal poemetto di Shakespeare sul libretto di Hans Ulrich Treichel. Perché dico che in questa opera la musica è qualcosa di concreto? Perché è un'opera scritta per cantanti e danzatori e mimi. Ci sono dunque dei cantanti che esprimono quello che succede in parole, e sono cantanti del nostro mondo, quello degli uomini, fatto dalla prima donna, dal giovane cantante d'opera, dall'attore eroico. C'è anche il mondo degli animali, la giumenta, lo stallone, il cinghiale, interpretati dai mimi, e c'è il mondo invece degli dei e semidei, Venere, Marte e Adone, interpretati dai ballerini. Tutti costoro rappresentano in scena qualcosa che la musica invece è concretamente, nel suono, nell'aria che si muove. Al punto che Hans Werner Henze trae dall'opera 7 boleri. Il bolero è quella danza, sì, è vero, è famosissimo il bolero di Ravel, ma in realtà è una danza rituale, lenta, che rappresenta una concezione sacrale sia della vita sia dell'esistere in un mondo formalizzato, quale quello di una corte. Sono anni nei quali Hans Werner Henze comincia anche a frequentare l'Africa, il mondo arabo, anni nei quali l'Italia, la sua data di elezione, cambia radicalmente durante gli anni 80, cambia la società, cambia il pensiero, cambiano i costumi. Gli anni 90 sono poi gli anni della discesa in campo di Berlusconi, con tutto lo sconvolgimento della vita sociale e politica che l'Italia aveva avuto fino a quel periodo. Venus und Adonis è del 1995, i 7 boleri nascono di lì a poco, nel 1998. Li ascoltiamo con la direzione di Markus Stenz, allievo di Hans Werner Henze alla Biennale di Monaco, che ne aveva dato anche la prima esecuzione dell'opera Venus und Adonis. Ascoltiamo la Irascibile, il primo dei 7 boleri.

Molta musica di Hans Werner Henze degli anni 80 e 90 è ispirata alla danza, così come era stata la musica dei suoi esordi. Ricordiamo che Hans Werner Henze esordì proprio come compositore e direttore di musica per balletto. È una danza però che può essere definita in questo caso la danza del mondo, il primo dei sette boleri, perché nel ritmo di bolero, così come in tutti i ritmi di danza che Henze utilizza nella sua musica, confluiscono tante componenti, tante forze, tante energie che trovano una cristallizzazione momentanea, quindi appaiono ai nostri occhi e alle nostre orecchie, e poi si dissolvono in questo continuo fluire, in questo continuo cangiare, che è la idea metafisica, potremmo dire così, della musica di Hans Werner Henze. Forse più che metafisica potremmo utilizzare la parola spirituale. La musica è qualcosa, non è semplicemente intrattenimento, non è semplicemente qualcosa di volatile, è qualcosa che ha la possibilità di influire direttamente nelle nostre coscienze, nel nostro modo di essere e nel modo di rapportarci gli uni verso gli altri. E ciò che succede nella opera successiva, nella grandissima produzione di Hans Werner Henze, che è L'Upupa. Una commissione del Festival di Salisburgo, così come era stata una commissione del Festival di Salisburgo i Bassari di una quarantina di anni prima. Adesso siamo nel 2003, sono successe tante cose, il mondo è cambiato, c'è una guerra in atto fra l'Occidente e il mondo arabo, quel mondo arabo che aveva tanto affascinato Hans Werner Henze al punto da scrivere sei canti dall'arabo per tenore e pianoforte nel 1998, passava gli inverni a Lamu in Kenya, era innamorato di quella poesia araba così delicata e così dolce, e dà una testimonianza di cosa vuol dire stare al mondo in pace nell'Upupa, nel finale dell'Upupa. L'Upupa è un uccello che Hans Werner Henze vede spesso nella sua tenuta alla Leprara, ma è anche un uccello che nel mondo arabo è considerato un messaggero dagli dei verso gli uomini. E allora attraverso L'Upupa o L'amore filiale racconta una favola del mondo arabo, una leggenda siriana antica come il mondo e piena di immagini e di digressioni, così scrisse Henze, che firma anche per la prima volta il libretto di una sua opera, ma lancia un messaggio nell'ultimo momento. Il protagonista musulmano Qasim salva la giovane ebrea Badiat dalle mani di un tiranno e la religione islamica è presentata nella sua bontà e antica saggezza. Ascoltiamo il commovente finale dell'Upupa con Markus Stenz alla guida dei Wiener Philharmoniker, Laura Aiken e John Mark Ainsley i protagonisti vocali.

L'undicesimo quadro dell'Upupa di Hans Werner Henze, la conclusione dell'opera, l'ora del tramonto di Blaue Stunde. L'Upupa di Hans Werner Henze andò in scena a Salisburgo con Matthias Goerne come protagonista nel ruolo di Al-Qasim. E vogliamo concludere la nostra carrellata di ascolti dedicata alla musica di Hans Werner Henze nel centenario della nascita con l'ultima opera che Hans Werner Henze ascoltò in vita sua nel 2012, è Sebastian im Traum, ed è un lavoro che conclude una lunga parabola, perché proprio Sebastian in Traum, una delle poesie di Georg Trakl, bene, proprio Trakl è il poeta che Henze mise in musica quando era giovanissimo, cantava canzoni sulle poesie di Trakl. Sebastian in Sogno, Sebastian in Traum, è una delle opere, tra l'altro, alla quale ho avuto personalmente il piacere di collaborare con Hans Werner Henze. Sono stato suo assistente per 4 anni alla composizione, è il primo lavoro che l'ho aiutato a scrivere, appunto Sebastian im Traum. Ascoltiamo il finale di Sebastian im Traum con la direzione di Maris Janssons e la Royal Concertgebouw Orchestra, citando gli ultimi versi della poesia che appunto si chiama Sebastian im Traum, Sebastiano in sogno, nella traduzione di Ida Purena. Brancolare sui verdi gradini dell'estate, come lieve appassiva il giardino nella bruna quiete d'autunno, profumo e mestizia del vecchio sambuco, quando nell'ombra di Sebastiano si spense l'argentea voce dell'angelo.

il finale di Sebastian im Traum con la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Maris Jansons, l'ultimo brano che ha potuto ascoltare Hans Werner Henze, che è morto nel 2012 a Dresda. L'ultima sua opera che ascoltò in vita appunto fu Sebastian im Traum. In questa nostra disamina, carrellata, racconto della vita di Hans Werner Henze e della sua musica, abbiamo per forza di cosa trascurato diverse sue produzioni. Ad esempio, non abbiamo parlato dei numerosi concerti per solisti e orchestra, flauto, clarinetto, oboe, chitarra, arpa, pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso e orchestra. Non abbiamo parlato di Ode an den Westwind, scritta per violoncello e orchestra, del Tristan, i preludi per pianoforte, nastro magnetico e orchestra, del Miracolo della Rosa, il teatro immaginario di Henze, del Vitalino raddoppiato dal Ciaccone di Tommaso Vitali per violino e orchestra. Non abbiamo parlato dei cinque quartetti per archi. Sono tante le partiture di Hans Werner Henze che è bello esplorare, e vi invito a farlo. Spero di avervi incuriosito e avervi stimolato ad ascoltare con più attenzione alla musica di Hans Werner Henze, e mando a tutti quanti gli ascoltatori di Radio 3 Suite un caro saluto. Da Francesco Antonioni è tutto, come si dice una volta. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato questa sera tutta la cantata della Fiaba Estrema di Heinze, naturalmente sul testo di Elsa Morante, che abbiamo appunto ascoltato in chiusura della quarta e ultima puntata del ciclo di Francesco Antognoni dedicato ad Hans Werner Heinze nel centenario della nascita. Ciclo che Francesco ha intitolato Le musiche di Hans. Naturalmente tutte le puntate di questo ciclo le potrete ritrovare sul nostro sito se volete riascoltarle. Questo bellissimo percorso dentro la musica di uno dei più importanti musicisti del Novecento e del XXI secolo. Hans Werner Heinze, di cui appunto quest'anno si ricordano i 100 anni e si ricordano anche in molti luoghi, per esempio l'Accademia Musicale Chigiana quest'anno ha dedicato un festival con tantissime musiche di Heinze, uno dei tanti festival e luoghi dove quest'anno si potrà ascoltare la musica di Heinze. Ma siamo arrivati anche al momento dei saluti, perché la trasmissione sta volgendo alla fine, però prima vorrei ricordarvi che domani abbiamo un collegamento importante con il Festival di Bregenz alle 20:30 per una rarità, devo dire, operistica, cioè I viaggi del signor Brouček, che è un'opera di Leoš Janáček, raramente rappresentata in Italia. Quindi è un'occasione per scoprire alcuni aspetti del teatro di questo grandissimo musicista, che appunto ha lasciato alcune testimonianze fondamentali per il Novecento nell'ambito del teatro, e dunque saremo in collegamento con Bregenz per ascoltare questo lavoro di Janáček. Si diceva dei saluti, i saluti vengono da parte di Fabio Melis e Luca De Ioris, che hanno lavorato alla parte tecnica. In regia questa sera c'era Giovanna Natalini. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Steph Richards e Kasim Naqvi hanno scelto Talk Show come nome per il loro duo, una scelta che può essere fuorviante se si pensa a quanto rumore producono spesso e volentieri gli omonimi show televisivi, ma più probabilmente il riferimento nel loro caso è al dialogo che si sviluppa sull'onda di un'improvvisazione fatta di silenzi, di spigoli, di ricerca del suono, ma non solo. In questo disco intitolato Miss America, pubblicato dalla finlandese We Jazz, dal quale abbiamo ascoltato Royalties, nel disco Steph Richards è alla tromba, al flicorno e alle percussioni, e Kasim Naqvi alla batteria, al sintetizzatore modulare e all'almglocken. E c'è un disco, il prossimo, che è davvero una bella sorpresa. L'etichetta Relative Pitch ha recuperato e quindi stampato su disco una registrazione del 1982 del duo composto da Julius Hemphill e Marty Ehrlich, quindi il maestro e l'allievo, che si ascoltano in un confronto non solo alla pari ma anche con una evidente intesa tra i due, una condivisione del linguaggio tra improvvisazione free e blues, che è proprio l'impronta classica di Hemphill. Entrambi sono ai sassofoni in questo brano, con Ehrlich sul canale sinistro, Hemphill sul canale destro. Il brano, tratto da Circled Hearts, si intitola Willie Whippoorwill Heads Back Home.

0: Il lungo brano con Marty Erich e Jules Hemphill, entrambi ai sassofoni. Il titolo del pezzo è Willie Whippoorwill Head Back Home, il titolo del disco Circle the Heart pubblicato da Relative Pitch il 23 gennaio di quest'anno, mentre la registrazione risale al 1982. Dal passato riemerge anche il prossimo ascolto e fa bene l'etichetta Spittle a riproporre Revolutionary Pekingese Opera di Ground Zero, un disco che colpisce ancora oggi per la destrezza e per la musicalità con cui viene utilizzato il campionamento dal vivo. Disco uscito per la prima volta nel 1995, basato sulla reinvenzione dell'opera di Pechino a cura di Heiner Goebbels e Alfred Hartz, che è a sua volta un disco basato sul campionamento di altre registrazioni. E quindi in questo caso, oltre ai Ground Zero con Otomo Yoshihide alla chitarra e al giradischi, ci sono diverse presenze prese in prestito nel tessuto musicale, tra le altre quelle dei già citati Heiner Goebbels e Alfred Hartz, ma anche gli originali gruppi dell'opera di Pechino, così come per esempio il violino di John Rose. Noi ascoltiamo quattro brani consecutivi, Ground Zero, questa è Revolutionary Pekingese Opera.
1: There's a quarter, dime, and a penny.

Lei irrequietezze dei Ground Zero in un'estetica del frammento e del collage che si sviluppa in modo assolutamente coerente. Questo avviene anche in altri progetti di Otomo Yoshide, ma in particolare con il suo gruppo Ground Zero. La Spittle Records ha ristampato questo disco così importante degli anni 90, intitolato Revolutionary Pekingese Opera, uscita a nome appunto di Ground Zero. Jean Derome è uno dei fondatori dell'etichetta Ambiance Magnétique, etichetta e collettivo del Quebec di base a Montreal, e Somebody Special è il progetto che il sassofonista canadese ha pensato per rendere omaggio a Steve Lacy, concentrandosi soprattutto sulla produzione di canzoni da parte del sopranista e compositore. Steve Lacy era un artista colto e molto appassionato sia di pittura e di danza che di letteratura e poesia, perciò le sue canzoni nascono da testi di autori di peso e da poeti come Bob Kaufman, che è l'autore del testo di questo brano che ascoltiamo questa notte a Battiti, intitolato Morning Joy.

Jean de Rome and Somebody Special, questo è il nome del progetto dedicato alla musica di Steve Lacy da parte di Jean de Rome. La formazione è giunta al secondo disco ed è una formazione il cui cuore pulsante è costituito dal trio del sassofonista canadese Jean de Rome con Normand Guilbeault al contrabbasso e Pierre Tanguay alla batteria, a cui si aggiungono la voce di Karen Young e il pianoforte di Alexandre Grog. Il brano che abbiamo ascoltato era Morning Joy, il disco è Le Sourire ed è stato pubblicato proprio da poco da Ambiance Magnétique. Ci sono musicisti che non sentono l'urgenza di pubblicare dischi a proprio nome o forse hanno bisogno di pensarci a lungo. Sia come sia, Michael Peter Balzary, in arte semplicemente Flea, noto come bassista e cofondatore dei Red Hot Chili Peppers, ma anche coinvolto in una miriade di altri progetti, ha deciso ora, all'alba dei 60 anni, di pubblicare il suo debutto come leader. Si intitola Onora, è uscito per l'etichetta Nonesuch ed è uno strano oggetto sonoro perché da un lato aderisce alla passione per il jazz che Flea ha sempre dichiarato, tanto che oltre al consueto basso, il leader lo si trova anche alla tromba, che è stato il suo primo strumento. Dall'altro però Flea ha deciso, forse anche coerentemente, di ricorrere alle sue frequentazioni con i grandi nomi del pop e del rock, sia in termini di musicisti coinvolti, si trovano artisti come Tom York e Nick Cave, sia relativamente a una parte del repertorio. Ci sono brani di Frank Ocean e di George Clinton, tra gli altri. In più, Flea ha deciso di coinvolgere anche alcuni tra i musicisti più in vista della scena jazz losangelina, come Jeff Parker, Josh Johnson e Anna Butters, e il risultato, appunto, lo possiamo apprezzare anche questa notte a Battiti, con un brano che abbiamo selezionato da questo lavoro. Il titolo del brano è A Plea.

E questo è il risultato di una residenza che il collettivo di street art di Kinshasa, Kinact, ha tenuto al quartier generale della Nyege Nyege Tapes. E in due mesi i Kinact, che si trovavano per la prima volta in uno studio di registrazione, lo hanno letteralmente trasformato in un laboratorio artigianale dove far suonare trapani, martelli, pezzi di moto, canne di bambù e diversi rottami metallici, ma non solo, perché questi oggetti e strumenti autocostruiti diventano anche sculture, arte.

sono di strada che si mischiano con l'etichetta ugandese Niege Niege, che non si è fatta sfuggire l'occasione di collaborare con il collettivo della Repubblica Democratica del Congo, e da quella residenza è nato l'album Kinshasa in Action, il disco dal quale abbiamo ascoltato Cercle de Tambour Kinact, e ora arriva Atelier Kinact.

Potentissimi Kinact, collettivo artistico e musicale di Kinshasa, che abbiamo ritrovato così nella notte di battiti con il loro lavoro sul ritmo e sulla parola. È diventato il disco Kinshasa in Action, altro bel capitolo dell'avventura ugandese della Niege Niege Tapes. Un'aggressione sonora che arriva ora invece dal Michigan, dai Prostitute, il quartetto di Mo Kazra alla voce, Andrew Custer alla batteria, Dylan Zaransky al basso e Ross Babinski alle chitarre. Il loro album di debutto, Attempted Martyr, lo hanno realizzato in modalità do it yourself, questo nel 2024, ma sia il potente impasto sonoro sia le forti denunce della band, le guerre, la destabilizzazione del Medio Oriente hanno attirato l'attenzione niente meno che della Mute Records, che ha puntato su questo disco dei Prostitute, lo ha rilanciato dando anche una buona visibilità a questo grezzo punk noise arricchito qua e là da un velo di ispirazione melodica araba della band statunitense. Questa è Senegal.

E dopo i Prostitute, a cui abbattiti voltiamo pagina sonora, torniamo a sfogliare il disco di debutto del The Avant-Garde Flamenco Trio, si intitola Lunar. È davvero un bel esordio per il cantante, chitarrista e polistrumentista siriano-canadese Emad Armouche. Con lui c'è J.P. Carter, trombettista che si dedica anche all'elettronica, e ancora Kenton Lowen alla batteria. Sono loro The Avant-Garde Flamenco Trio, che, come si evince dal nome scelto, intrecciano il suono, il canto flamenco, al free jazz, al noise, al suono sperimentale che Armouche ha incontrato nelle sue diverse esperienze sonore sull'asse Canada-Siria, o meglio sull'asse Siria-Canada. Chitarra, oud e canto per Emad Armouche, che ha raccontato proprio come il suo complicato viaggio, iniziato dalla Siria e finito a Vancouver, sia stata anche un'occasione speciale di incontro con diverse persone, musicisti, insegnanti arabi e turchi, esperti di flamenco, appassionati di jazz. E la genesi di questo lavoro si trova proprio in tutto ciò. Li ascoltiamo subito con Tango Saverra, The Avant-Garde Flamenco Trio.

canto flamenco, melodie arabe, improvvisazione free jazz, sporcature noise, questo è il frullato della forma di flamenco contemporaneo proposto da The Avant-Garde Flamenco Trio, la band guidata dall'artista siriano-canadese Emma Darmouche, chitarra, oud e canto per lui in questo ottimo debutto discografico Lunar, album pubblicato dalla label Redshift Music. Il prossimo incontro invece è africano, è tutto maliano, perché riapriamo il dialogo sonoro per Balafon e Don Songoni di Neba Solo e Benego di Akité, due maestri di questi strumenti, ma anche delle diverse tradizioni di alcune zone rurali del Mali. Akili Maya, Neba Solo e Benego di Akité.

si intitola Gin and Hunter, When Walking, l'album collaborativo per Balafon e Don Songoni, che ha coinvolto Nebasolo, maestro del balafon pentatonico della tradizione del popolo Senufo, e Brahim Benego di Akité, maestro del Kamelngoni, punto di riferimento della musica Wasulu. Per questa collaborazione fondamentale è stato l'apporto di Nick Gold, l'ex responsabile della World Circuit Records. Il disco invece è pubblicato da Nonesuch, è un disco doppio, e se nel primo CD, come abbiamo ascoltato ora, i brani sono accompagnati anche da voce e percussioni e poi mellotron, chitarra e archi, il secondo CD raccoglie invece le registrazioni di alcune stesse tracce, ma direttamente nella forma originale scarna del duo, cioè catturate in modo naturale, molto intimo, e si legge nelle note di copertina, registrate in un giardino di Bamako sotto un albero di mango.

0: Jessica Lurion, the alto saxophone. We have Stuart Warfield here on tenor. My name is Amy Denio. Welcome, everybody.
1: E dalle musiche di Balafon e Don Songoni, registrate sotto un albero di mango in un giardino di Bamako, da Neba Solo e Benego di Akite, abbiamo ascoltato December's Dance, dalla qualità e dal calore espressivo di The Tiptons Sax Quartet and Drums, formazione di lungo corso di Seattle che frulla con gioia klezmer, funk, jazz e una marea di altre sonorità in stile brass band. Amy Denio l'abbiamo appena ascoltata a presentare dal vivo l'organico 4, i sassofoni, quello alto della stessa Denio, il soprano di Jessica Lurie, il tenore di Swarfield, il baritono di Tina Richardson con le percussioni di Robert Kainar. Live in Portland è l'album nato dal loro concerto dello scorso anno, firmato The Tiptons Sax Quartet and Drums. Si intitola invece Venus Ar I Ora, è il terzo album solista del polistrumentista, compositore e cantante norvegese Espen Reinertsen. L'album è entrato nel catalogo dell'etichetta di Susanna Wallumrod, cioè la Susanna Sonata, e l'atmosfera del disco è impregnata sia dal carattere intimo e melodioso della voce di Espen Reinertsen, sia da arrangiamenti strambi per un formato canzone trasversale. L'artista norvegese, voce, fiati ed elettronica, è qui accompagnato da Erik Nylander alla batteria e Eivind Lønning alla tromba.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Ottava puntata.

Il treno, che esce dalla galleria sotterranea, prima di giungere alla stazione, vola su un ponte lungo e ricurvo, dal quale si domina il panorama di Nataka. I viaggiatori si alzano e vanno al finestrino per ammirare da una parte Nataka e dall'altra il mare. Accadde una volta che i viaggiatori di quel treno fossero due e che il primo, chiamato Francesco Buscaino, si alzasse per andare al finestrino. Il secondo, di cui senza rammarico ignoriamo il nome, rimanesse invece seduto. Il viaggiatore in piedi era un uomo di mezza età, con un volto magro e disegnato così finemente da far pensare che il suo creatore, nel concepirlo e nell'eseguirlo, si proponesse di elevare il prezzo del volto umano e non badasse né a tempo né a fatica pur di raggiungere il suo scopo. Su questo magro volto i capelli si attaccavano dolcemente, anche i baffi, lunghi e spioventi, parevano trattenuti lungo le labbra dal piacere di stare nel posto in cui stavano. La figura non era né alta né larga, che essa la medesima curata fattura del volto. Un soprabito verde, dalla cintura in su amabilmente gonfio, e da quella in giù drappeggiato e mosso, avvolgeva il corpo quasi per intero. E solo molto in basso lasciava luccicare le scarpine, mentre in alto sosteneva dentro un gran bavero rialzato, come le foglie che avvolgono le magnolie, la testa di cui abbiamo parlato. Le valigie del viaggiatore, per mezzo di abili etichette, rivelavano non soltanto che egli in America aveva alloggiato nei più lussuosi alberghi, era stato direttore di un giornale, aveva avuto l'amicizia di un gran vescovo, il quale usava far appiccicare dal proprio servo sui bagagli degli ospiti graditi le parole: «Sii benedetto nei tuoi viaggi e nelle tue soste». Non soltanto che egli aveva subito un processo clamoroso, ma tutt'altro che infamante, in seguito al quale era tornato in Italia per un soggiorno, di cui le scritte si affannavano a narrare le stupende peripezie, le splendide fermate, le mirabili villeggiature, ma perfino che egli si era adesso annoiato di vivere in Italia e tornava in America, ove lo invocava come suo direttore una grande casa cinematografica di Hollywood. Come si vede, il viaggiatore aveva ammaestrato le sue valigie in tal modo che egli avrebbe avuto torto a rimpiangere i tempi in cui un signore che cercasse avventure per il mondo conduceva con sé un servo chiacchierone il quale, con la scusa di sparlarne, lo rendeva interessante presso i padroni e le padrone. Buscaino, ritto davanti al finestrino, lanciava sulla città di Nataka uno sguardo diffidente. «Che città!» pensava. «Tutta di case piatte come scatoloni. Nulla di verticale! Oh, benedetti grattacieli! Saranno magari presuntuosi, spinosi, brutti quanto volete, ma danno l'idea di una città in piedi, di una città sveglia, di una città pronta a marciare verso l'infinito!» I lettori non si meravigliano di questa eloquenza, perché era una caratteristica del nostro viaggiatore, quella di pensare e parlare con maggior slancio e dunque molto meglio di come non faremmo noi. Case piatte, una città sdraiata a terra, peggio, coricata a terra. Gente che chiede una mano per alzarsi dalla sabbia. Oh, io li conosco bene. Questo mare conosce i colpi del mio braccio. Gente capace di sbadigliare anche la prima notte di matrimonio. Gente, però gente semplice, bonacciona, sì, credulona. Oh, io penso bene che anche qui, come in America, si ha il diritto di fermare qualunque sconosciuto per dirgli: «Sapete, io ho un'idea». Mio Dio, in America lo sconosciuto ti conduce subito in un bar, ti dice: «Prendete qualcosa, Mr. Buscaino, senza complimenti, e sentiamo la vostra idea». Qui invece ti guardano con due occhi,
da ammalati gravi. Sorridono tristemente, ma in fondo rimangono colpiti anche qui. Un'idea è un'idea anche qui. Città orizzontale, città di scatoloni. Un grattacielo qui. No! Un grattacielo no! Una torre! Per Dio! Per Dio, questa è un'idea! Il viaggiatore era abituato ad avere idee. Per questo non smise di saltare dalla gioia, ma il suo occhio balucinava come un buco dietro il quale una cosa enorme avesse spiccato un salto enorme. È un'idea che contiene più oro delle miniere di Vestfalia. Una torre con scala interna. No, esterna, meglio esterna. No, meglio interna. Esterna o interna, non importa, purché vi possa salire molta gente e guardare dall'alto il panorama della città. Cosa non si fa qui per il panorama della città? Le cartoline che si mandano più volentieri sono quelle col panorama della città. E i pittori cosa dipingono? Il panorama delle città. E le donne la mattina del Sabato Santo, quando lanciano in aria i bambini perché crescano e crescano, qual è il loro sogno? Che i bambini possano diventare così alti da vedere il panorama della città. Ebbene, voi lo vedrete il panorama della vostra città dall'alto di una torre alta 40 metri. Vedrete le terrazze delle vostre case. Ebbene, voi lo vedrete il panorama della vostra città dall'alto di una torre alta 40 metri. Vedrete le terrazze delle vostre case, i tetti delle case.

Come mai l'acqua che bevete è torbida? Perché la vostra casa è umida o infocata? Da quale cipresso iettatore è guardato da lontano il vostro tetto? E perché dunque tante sciagure hanno colpito la vostra famiglia? Aprirete gli occhi. Avrete qualcosa da fare la domenica. Sbadiglierete di meno e vi sgranchirete le gambe. Siete 300.000? 300.000 ottime pecore. Pagherete 2 lire cada uno per salire sulla torre. Senza tener conto di chi vorrà salirvi più di una volta e dei forestieri, ci metterete nelle mani 600.000 lire. Grazie, vi ringrazio. Noi avremo speso nella costruzione dell'edificio, sì e no, 100.000 lire. Il guadagno è veramente enorme. Fermerebbe non un uomo che si reca in America, ma 100 anime che vanno in paradiso.

Il viaggiatore carezzava nervosamente il vetro del finestrino. Tutto in lui e di lui aveva deciso di scendere alla stazione di Nataka. Anche le valigie, che erano prese da un dondolio minaccioso come se volessero cadere giù. Il viaggiatore, quando era aizzato da una buona idea, non poteva dirsi più un uomo, ma un gruppo di esseri viventi e combattenti sotto la bandiera dello stesso nome e cognome. Ecco, le mani si mettono all'opera. E mentre la destra scrive in un taccuino tenuto sul vetro del finestrino: bisogna fermarsi a Nataka 2 mesi, costruire un comitato, quindi una società per azioni. In primavera la torre deve essere eretta, in giugno il ritorno in America, viva la vita! La sinistra cava un orologio dal taschino, gli occhi seguono per un momento lo scritto del taccuino, poi calano giù, notano che sono le 10 del mattino, la bocca dice «sta bene». I piedi si voltano in direzione delle valigie, le braccia chiamano tutto il sangue che possono perché fra poco dovranno inturgidirsi nel mettere giù i bagagli, il petto si allarga in respiri molto grossi, il cuore batte come un fabbro che voglia raddrizzare al più presto il ferro che è sull'incudine. La mente consiglia di alloggiare nel migliore albergo di Nataka, di invitare a pranzo i giovanotti più in vista della città, di dar loro in ogni occasione del voi, di tenere una conferenza, ad esporre, se possibile, anche dei quadri. Insomma, il viaggiatore era diventato un esercito di cose operanti e volenterose, le quali, al primo urto del treno che si era fermato, si precipitarono giù dal predellino e chiamarono «Portar! Qui, da me!» Portiere dell'albergo Colonna sapeva che il professor Francesco Buscaino si sarebbe fermato a Nataka per 2 mesi e quindi sarebbe partito per l'America. Sapeva anche che egli alloggiava al secondo piano in un appartamento sul quale aveva avuto molto da ridire, che si nutriva di intingoli singolari per cui si erano dovute acquistare coppe e caraffe singolari. Sapeva che la prima settimana egli sarebbe stato sempre solo, ma il lunedì della seconda era salito in ascensore con un amico, poi con 2, con 3, con 4, e alla fine gli amici erano stati tanti che l'ascensore si era fermato nel mezzo della salita e tutti avevano udito la voce del professor Buscaino: ma questi non sono alberghi, questi non sono ascensori, questa non è una città, e nessuno si muove, nessuno corre. Ci lasceranno appesi per 20 giorni, vedrete, signori. Succedono dovunque incidenti simili, anche in America. Ma si rimedia in un minuto. Puntate l'orologio, vi prego, signori, e mi direte poi quante ore saranno passate. Sì, una volta a Boston, al Great Central Hotel, un ascensore si fermò nel mezzo della salita. Ma parve che fosse cascato il mondo. Ebbimo il piacere di sentire un diavolio di campanelli e di sirene. Da allora gli amici del professore vennero portati su in 3 riprese. Cosa stessero a fare per 2-3 ore chiusi nell'appartamento del secondo piano, nessuno riusciva a capirlo. Quel giorno però s'erano radunati nel salone dell'albergo, intorno a un tavolo disseminato di biscottini e di portacenere. Le porte, per ordine del professor Buscaino, erano state chiuse.

Intorno al tavolo sedevano Leopoldi, l'onorevole De Marchi, Nereggia, Pan di Zucchero Malede, detto il re, Rodolfo ed Enzo De Mei, Nello Tommasini, il cavaliere Areni, Testaccio, Lello Raveni, Leonardo Barini ed alcuni giovani dal naso grosso e capelli ispidi come spazzole. Francesco Buscaino sedeva verso la cima della tavola, ma non era soddisfatto del contegno dell'assemblea. In verità, nessuno sembrava disposto ad uscire completamente fuori dai propri pensieri. Buscaino faceva passare di tanto in tanto un vassoio pieno di bicchierini tremolanti, ma i liquori ricacciavano quelle persone ancor più dentro se stesse. Lello Raveni alzava in aria la punta della sigaretta e cercava di produrre un circolo di fumo entro cui mettere il dito. Talvolta il circolo non riusciva a formarsi, talvolta andava troppo in alto e Lello doveva quasi salire sulla sedia per riuscire a ficcarvi dentro l'indice. Rodolfo De Mei gli mandava occhiatacce, invitandolo a star quieto. «Sì, sì», faceva Lello con la faccia preoccupata, «solo un altro, l'ultimo». E a bassa voce, «se questo circolo riesce bene, tutto andrà bene con Luisa». Tommasini l'osservava attentamente, specie in quella parte del viso nella quale il moto impercettibile delle labbra faceva muovere alcune ombre, e pensava: questo giovane, una volta o l'altra, bisogna vedere cosa rende. Dalla parte opposta del tavolo c'era un altro personaggio che non stava mai fermo, era Testaccio, che di tanto in tanto si precipitava con le mani sulle caviglie, come ad acchiappare una mosca, e battendole fortemente pronunziava a fior di labbra: fuori di qui, spiriti bassi, lontano, lontano dai miei passi. Il terzo ed ultimo movimento sfuggiva dall'indice dell'onorevole De Marchi, che anche qui, come altrove, andava componendo un'aria di valzer e ne batteva il tempo con un dito. Gli altri stavano fermi, è vero, ma di tanto in tanto uno stupido riso li attraversava tutti quanti e pareva spaccarli in due, come fa un coltello con una fila di cocomeri. Questo fu un pensiero di Buscaino, al quale pensiero si aggiunse subito quest'altro. Mio Dio, sarà un bell'affare convincere gente simile, ma la convinceremo. E si alzò. Non appena Buscaino si fu alzato, tutti si voltarono verso di lui e, prendendo una posizione comoda, specialmente con la testa che Anataca, anche questa è un'osservazione di Buscaino, aveva sempre bisogno di un sostegno, come se stesse per scucirsi dal corpo, lo fissarono in silenzio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Filippo Amadei, sonate re minore per violoncello e basso continuo, andante, andante e cantabile assai. Accademia Otto Boni, Marco Ceccato, violoncello, Francesco Romano, tiorba, Anna Fontana, clavicembalo, Rebecca Ferri, violoncello, Marco Ceccato, direzione.

0: Di Filippo Amadei abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violoncello e basso continuo, Accademia Ottoboni, Marco Ceccato, violoncello, Francesco Romano.
1: Claude Debussy, Image, seconda serie, Nikolaj Luganski, pianoforte.